0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katy Andreoni, di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3 e batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. 2 scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Chiuso l'aeroporto internazionale. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, Rutte, che svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Il governo precisa: sono stati autorizzati solo voli logistici. Attaccano le opposizioni. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katy Andreoni, di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Mondiale di calcio, il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai 16esimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco che ribalta Haiti 4-2. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada. Messico primo del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi edifici crollati anche a Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 vittime e 700 feriti. Da noi si segue la situazione, ma per ora si escludono vittime italiane. Trema la terra anche nei campi flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. La nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di

0: 3 chilometri e con un epicentro a 2 chilometri da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Un'Europa più forte all'interno di una NATO più forte, questo è il messaggio che Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia lanciano da Berlino al termine del vertice dei leader del gruppo E5. Per la Premier Meloni il summit arriva dopo giorni di polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Rutte sull'uso delle basi italiane per l'operazione Epic Fury. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni è ucciso con un fucile, la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Sui social il figlio dell'omicida scriveva: «È brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». E mondiali americani, sorpresa a Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati a Caracas, danni all'aeroporto internazionale. Almeno 32 le vittime e 700 feriti, escluse vittime italiane. Trema la terra anche nei campi flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte con epicentro 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. L'omicidio di Sanstino di Livenza: è stata uccisa con 42 coltellate Chiara Guerra, la professoressa 53enne assassinata dal nipote 17enne reo confesso. È l'esito dell'autopsia svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Massimo riserbo sugli esami, ma è probabile che la ferita finale sia stata inferta dietro la nuca. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un devastante terremoto ha colpito il Venezuela con due forti scosse da 7.2 e 7.5 di magnitudo, arrivate nel giro di 40 secondi. Crollati centinaia di edifici col bilancio provvisorio che parla di 32 vittime e oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti, mentre solidarietà a nome di tutto il governo è arrivata dalla Premier Meloni. Coordinarsi sui principali dossier internazionali e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Presente la Premier Meloni che incontrerà il presidente francese Macron. Alla Camera intanto si celebra l'80esimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà a Montecitorio. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Il picco però è atteso per lunedì prossimo, l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Lo sport è domani in programma al sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner campione in carica che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darderi e Arnaldi, una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio è di 32 morti, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero vittime italiane. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Zelensky: la nostra operazione è stata pianificata con precisione. Mosca parla di 2 vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Le borse europee avviano la seduta e rialzo in scia con gli listini asiatici. I mercati sono spinti dall'andamento del settore tecnologico, ma sotto i riflettori resta anche il Medio Oriente, con la riapertura dello stretto di Hormuz che ha portato un calo del prezzo del petrolio e del gas. Avvio positivo per Francoforte e Parigi, in calo Londra. Si indaga sui dissidi familiari per il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove un 63enne ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo arrestato dai carabinieri. Si indaga anche sul movente, in particolare su un post pubblicato sui social dal giovane figlio. Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay, aveva scritto. La MotoGP: dopo il saluto alla Ducati, ufficiale anche il passaggio di Bagnaia in Aprilia, contratto di 4 anni per Pecco che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. 2 scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio: oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. 2 scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio: oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. 2 scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. E un forte terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito anche la costa settentrionale del Giappone. Escluso il rischio tsunami, non si registrano danni o feriti. Nella notte la terra è tornata a tremare anche ai Campi Flegrei, 3.6 la magnitudo, con le scosse avvertite nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli. Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne che ha confessato, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane di origine marocchina residente a Melzo. L'omicidio sarebbe maturato durante un incontro sessuale a pagamento. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. MotoGP, ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Il caldo non dà tregua all'Italia, 17 le città italiane da bollino rosso, emergenza nidi e materne a Milano, nelle aule di bimbi toccate temperatura di 36 gradi, a Palermo sospese l'udienza del tribunale, stop alle vendite di biglietti d'ingresso agli Uffizi di Firenze fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo. Intanto in Francia un bimbo di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Gran Bretagna chiuse 1.000 scuole. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 164 morti e quasi 1.000 feriti il bilancio provvisorio della devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela, mentre si parla di oltre 10.000 dispersi. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile italiana. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 1 anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima Corte Penale di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dall'avvocato difensore. Sono invece arrivate le motivazioni della condanna a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini, che secondo la Corte d'Assise di Parma ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa di famiglia a Traversetolo. Standing ovation bipartisan alla Camera per Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il capo dello Stato, che ha reso omaggio alle donne e agli uomini che svolsero i lavori dell'Assemblea, ha quindi definito Matteotti e Rosselli martiri assassinati dal fascismo. Calciomercato, in corso l'incontro a Madrid tra il Real e il Como per Nico Paz. Gli spagnoli eserciteranno la recompra del centrocampista versando nelle casse del Como i 10 milioni di euro previsti dall'accordo. Si cerca di capire se ci siano le basi per costruire una nuova intesa tra i due club, visto che Nico Paz vorrebbe proseguire al Como. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È salito ad oltre 20.000 dispersi il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riportano i media locali come il Diario, secondo cui le segnalazioni di persone disperse sono arrivate a 20.320. I morti ufficiali sono 164 e i feriti quasi 1.000. Il Papa ha inviato in Venezuela un primo aiuto da 100.000 euro. Il presidente americano Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO. Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, ci hanno mollato. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Tajani intanto parla al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e assicura: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra. Tragico incidente sulla pedemontana veneta nel Vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio diretto ad un parco divertimenti quando dentro una galleria hanno tamponato un tir. Scesi per controllare e scusarsi con il camionista, sono stati travolti e uccisi da un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida un quarantenne di Pordenone. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7º titolo italiano, il 5º consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6º Lorenzo Marcfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Venezuela in ginocchio dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il presidente francese Macron ha accolto la premier Meloni per il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni. Il summit si tiene a Cap d'Antibes. I due leader avevano poco prima visitato insieme il museo Picasso. Litiga con i coinquilini, li aggredisce, loro lo immobilizzano a terra e gli mettono uno straccio in bocca uccidendolo. È successo all'alba di oggi in un appartamento di Via Ghini a sud di Milano. La vittima è un 39enne peruviano. Arrestati in flagranza 5 connazionali. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto nella mattinata con il ministro dei trasporti Salvini. Una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far ripartire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia, Strisciuglio. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì 29 giugno con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Solidarietà internazionale al Venezuela dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Il vice premier Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Sbloccato l'accesso alla Social X per l'emergenza. Tra Italia e Francia ci sarà cooperazione anche per la difesa, a dirlo ad Antibes in conferenza stampa, chiusura del 36° vertice intergovernativo Italia-Francia, e il presidente francese Macron che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Roma e Parigi. Nella notte della tragedia di Capodanno a Cramontana l'uscita di sicurezza dell'interrato del Costellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello ma anche da una catena. Il particolare è stato rivelato oggi a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso ieri a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio Mirko di 24 anni. Pare che l'uomo non accettasse la sua omosessualità. L'assassino è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario, ma c'è l'ipotesi della premeditazione. Pallavolo e Nations League, sconfitta netta 3-0 per gli azzurri contro l'Ucraina dopo lo stop con la Bulgaria. Terza sconfitta in 6 gare per l'Italia e si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno c'è la Slovenia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione. 2 scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katy Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai sedicesimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3 e batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai sedicesimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. 2 scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Chiuso l'aeroporto internazionale. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, Rutte, che svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Il governo precisa: sono stati autorizzati solo voli logistici. Attaccano le opposizioni. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katy Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Mondiale di calcio, il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco che ribalta Haiti 4-2. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada. Messico primo del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi edifici crollati anche a Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 vittime e 700 feriti. Da noi si segue la situazione, ma per ora si escludono vittime italiane. Trema la terra anche nei Campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. La nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di 3 km e con un epicentro a 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Un'Europa più forte all'interno di una NATO più forte, è questo il messaggio che Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia lanciano da Berlino al termine del vertice dei leader del gruppo E5. Per la Premier Meloni il summit arriva dopo giorni di polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Rutte sull'uso delle basi italiane per l'operazione Epic Fury. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni è ucciso con un fucile, la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Sui social il figlio dell'omicida scriveva: «È brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». Ai mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati a Caracas, danni all'aeroporto internazionale. Almeno 32 vittime e 700 feriti, escluse vittime italiane. Trema la terra anche nei Campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte con epicentro 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. L'omicidio di Sanstino di Livenza: è stata uccisa con 42 coltellate Chiara Guerra, la professoressa 53enne assassinata dal nipote 17enne reo confesso. È l'esito dell'autopsia svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Massimo riserbo sugli esami, ma è probabile che la ferita finale sia stata inferta dietro la nuca. Ai mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un devastante terremoto ha colpito il Venezuela con due forti scosse da 7.2 e 7.5 di magnitudo, arrivate nel giro di 40 secondi. Crollati centinaia di edifici col bilancio provvisorio che parla di 32 vittime e oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti, mentre solidarietà a nome di tutto il governo è arrivata dalla Premier Meloni. Coordinarsi sui principali dossier internazionali e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Presente la Premier Meloni che incontrerà il presidente francese Macron. Alla Camera intanto si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà a Montecitorio. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Il picco però è atteso per lunedì prossimo, l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Lo sport è domani in programma al sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darderi, Arnaldi, una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio è di 32 morti, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero vittime italiane. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Zelensky: la nostra operazione è stata pianificata con precisione. Mosca parla di 2 vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Le borse europee avviano la seduta e rialzo in scia con gli listini asiatici. I mercati sono spinti dall'andamento del settore tecnologico, ma sotto i riflettori resta anche il Medio Oriente, con la riapertura dello stretto di Hormuz che ha portato un calo del prezzo del petrolio e del gas. Avvio positivo per Francoforte e Parigi, in calo Londra. Si indaga sui dissidi familiari per il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove un 63enne ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo arrestato dai carabinieri. Si indaga anche sul movente, in particolare su un post pubblicato sui social dal giovane figlio. Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay, aveva scritto. La MotoGP, dopo il saluto alla Ducati, ufficiale anche il passaggio di Bagnaia in Aprilia, contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica, che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio: oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica, che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio: oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. E un forte terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito anche la costa settentrionale del Giappone. Escluso il rischio tsunami, non si registrano danni o feriti. Nella notte la terra è tornata a tremare anche ai Campi Flegrei, 3.6 la magnitudo, con le scosse avvertite nei comuni di Pozzuoli Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli. Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne che ha confessato, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane di origine marocchina residente a Melzo. L'omicidio sarebbe maturato durante un incontro sessuale a pagamento. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. MotoGP, ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martina, destinato alla

0: Yamaha dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Il caldo non dà tregua all'Italia, 17 le città italiane da bollino rosso, emergenza nidi e materne a Milano, nelle aule dei bimbi toccate temperature di 36 gradi, a Palermo sospese le udienze della Tribunale, stop alle vendite di biglietti d'ingresso agli Uffizi di Firenze fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo. Intanto in Francia un bimbo di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Gran Bretagna chiuse 1000 scuole. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4-7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio della devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela, mentre si parla di oltre 10.000 dispersi. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile italiana. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 1 anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima corte penale di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dall'avvocato difensore. Sono invece arrivate le motivazioni della condanna a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini, che secondo la Corte d'Assise di Parma ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa di famiglia a Traversetolo. Standing ovation bipartisan alla Camera per Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il capo dello Stato, che ha reso omaggio alle donne e agli uomini che svolsero i lavori dell'Assemblea, ha quindi definito Matteotti e Rosselli martiri assassinati dal fascismo. Calciomercato, in corso l'incontro a Madrid tra il Real e il Como per Nico Paz. Gli spagnoli eserciteranno la recompra del centrocampista versando nelle casse del Como i 10 milioni di euro previsti dall'accordo. Si cerca di capire se ci siano le basi per costruire una nuova intesa tra i due club, visto che Nico Paz vorrebbe proseguire al Como. Ed è tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È salito ad oltre 20.000 dispersi il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riportano i media locali come il Diario, secondo cui le segnalazioni di persone disperse sono arrivate a 20.320. I morti ufficiali sono 164 e i feriti quasi 1.000. Il Papa ha inviato in Venezuela un primo aiuto da 100.000 euro. Il presidente americano Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO. Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia ci hanno mollato. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Tajani intanto parla al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e assicura: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra. Tragico incidente sulla pedemontana veneta nel Vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio diretto ad un parco divertimenti quando dentro una galleria hanno tamponato un tir. Scesi per controllare e scusarsi con il camionista, sono stati travolti e uccisi da un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida un quarantenne di Pordenone. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo settimo titolo italiano e il quinto consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. Sesto, Lorenzo Markfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Venezuela in ginocchio dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il presidente francese Macron ha accolto la premier Meloni per il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni. Il summit si tiene a Cap d'Antibes. I due leader avevano poco prima visitato insieme il museo Picasso. Litiga con i coinquilini, li aggredisce, loro lo immobilizzano a terra e gli mettono uno straccio in bocca uccidendolo. È successo all'alba di oggi in un appartamento di via Ghini a sud di Milano. La vittima è un 39enne peruviano. Arrestati in flagranza 5 connazionali. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto nella mattinata con il ministro dei trasporti Salvini. Una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far ripartire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia, Strisciuglio. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì 29 giugno con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Solidarietà internazionale al Venezuela dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Il vice premier Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Sbloccato l'accesso alla Social X per l'emergenza. Tra Italia e Francia ci sarà cooperazione anche per la difesa, a dirlo ad Antibes in conferenza stampa, chiusura del 36° vertice intergovernativo Italia-Francia, e il presidente francese Macron che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Roma e Parigi. Nella notte della tragedia di Capodanno a Cramontana l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello ma anche da una catena. Il particolare è stato rivelato oggi a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso ieri a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio Mirko di 24 anni. Pare che l'uomo non accettasse la sua omosessualità. L'assassino è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario, ma c'è l'ipotesi della premeditazione. Pallavolo e Nations League, sconfitta netta 3-0 per gli azzurri contro l'Ucraina dopo lo stop con la Bulgaria. Terza sconfitta in 6 gare per l'Italia e si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno c'è la Slovenia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. 2 scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime 2 scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. 2 scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Chiuso l'aeroporto internazionale. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, Rutte, che svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. E il governo precisa: sono stati autorizzati solo voli logistici. Attaccano le opposizioni. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Mondiale di calcio, il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai 16esimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco che ribalta Haiti 4-2. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada. Messico primo del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi edifici crollati anche a Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 vittime e 700 feriti. Da noi si segue la situazione, ma per ora si escludono vittime italiane. Trema la terra anche nei Campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. La nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di 3 km e con un epicentro a 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Un'Europa più forte all'interno di una NATO più forte, è questo il messaggio che Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia lanciano da Berlino al termine del vertice dei leader del gruppo E5. Per la Premier Meloni il summit arriva dopo giorni di polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Rutte sull'uso delle basi italiane per l'operazione Epic Fury. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni è ucciso con un fucile la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Sui social il figlio dell'omicida scriveva: «È brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». Ai mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati a Caracas, danni all'aeroporto internazionale. Almeno 32 vittime e 700 feriti, escluse vittime italiane. Trema la terra anche nei campi flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte con epicentro 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. L'omicidio di Sanstino di Livenza: è stata uccisa con 42 coltellate Chiara Guerra, la professoressa 53enne assassinata dal nipote 17enne reo confesso. È l'esito dell'autopsia svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Massimo riserbo sugli esami, ma è probabile che la ferita finale sia stata inferta dietro la nuca. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un devastante terremoto ha colpito il Venezuela con due forti scosse da 7.2 e 7.5 di magnitudo, arrivate nel giro di 40 secondi. Crollati centinaia di edifici col bilancio provvisorio che parla di 32 vittime e oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti, mentre solidarietà a nome di tutto il governo è arrivata dalla Premier Meloni. Coordinarsi sui principali dossier internazionali e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Presente la Premier Meloni che incontrerà il presidente francese Macron. Alla Camera intanto si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà a Montecitorio. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Il picco però è atteso per lunedì prossimo, l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Lo sport è domani in programma al sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darderi e Arnaldi, una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio è di 32 morti, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero vittime italiane. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Zelensky: la nostra operazione è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Le borse europee avviano la seduta e rialzo in scia con gli listini asiatici. I mercati sono spinti dall'andamento del settore tecnologico, ma sotto i riflettori resta anche il Medio Oriente, con la riapertura dello stretto di Hormuz che ha portato un calo del prezzo del petrolio e del gas. Avvio positivo per Francoforte e Parigi, in calo Londra. Si indaga sui dissidi familiari per il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove un 63enne ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo arrestato dai carabinieri. Si indaga anche sul movente, in particolare su un post pubblicato sui social dal giovane figlio. Brutto

0: e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio, oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: Le 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
0: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore. Con

0: reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
2: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 6 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari ed aerei per facilitare le operazioni di soccorso rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes, Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Per Meloni, senza Roma e Parigi, Unione Europea ed Occidente non sarebbero quello che sono. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. E l'attuale amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si è dimesso. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini. Un epilogo non inaspettato dopo dei servizi e ritardi che avevano portato il ministro ad esprimere una certa irritazione. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il nome

0: Tunisia 3-1 si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: credere!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: che ci godiamo questo venerdì tutti sorridenti questa mattina sarà perché ci stiamo avvicinando al fine settimana. Eccoci qua, il 26 di giugno, già venerdì, mamma mia, volata via anche questa settimana e sta finendo anche il mese di giugno. E allora buongiorno a tutti, ben ritrovati da Betty e da Radio City, iniziamo così.
1: Ciao, sono Sara di Acqui Terme, I love Radio City.

singolo di Noemi. Cara Noemi, non so nemmeno cosa faccio tra 5 minuti, figuriamoci questa sera. Allora, intanto vorrei subito ringraziare Super Joe, il nostro chef di fiducia. Hai capito? Ieri è arrivata Ari con una teglia di formaggio. Vedi che non ci sono, stamattina non ci sono. Oh mamma mia, di focaccia al pesto, veramente buonissima, 10 con lode per Joe, Super Joe, grazie davvero di cuore a voi. Vi siete divertiti poi in piscina? E allora un saluto e naturalmente buon fine settimana. Vedo anche Dario con il suo vocale di 40 secondi, ma sei matto? Cioè, ma io rischio licenziamento se ti mando in onda in 40 secondi. No, devi diminuire un pochino, ok Dario? Io ti ascolto, per carità, in privato lo faccio. Ringrazio invece chi ha cambiato, detta così è brutta, non la posso dire, Michele, abbiamo cambiato il pannolone alla bambina, no? Il distributore, no? Della nostra macchinetta del caffè, che perdeva un po' acqua. Allora tutto sistemato, è tutto a posto, siamo sul pezzo, Michele, stai tranquillo, bacio a te, grazie ancora. Saluto, vedo anche la nostra sera fedelissima Angie, vedo anche Claudia tra i tanti messaggi, un saluto speciale anche ad Ornella. Oh, mi devo riprendere, devo farmi un buon caffè perché non ce la posso fare oggi, ma è venerdì. È il 26 di giugno, noi sogniamo anche IREM o IREM, questa è Shiny Happy People.

0: Infometeo.
1: Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna dell'estate piena tra la Liguria e il Piemonte, ma con il caldo che si farà ancora più pesante, saranno giornate davvero bollenti, punte massime pensate domenica in Piemonte fino a 38-40 gradi e anche in Liguria non si scherza, con valori fino a 34-35 lungo le zone costiere. Per resto poco da segnalare, qualche breve acquazzone di calore arriverà sulle Alpi, in particolare quelle marittime, ma non dovrebbero essere fenomeni particolarmente diffusi e intensi, il tutto potrebbe cambiare dal 1° di luglio. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente? E come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
7: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi venerdì 26 giugno. Le stelle dicono: Ariete, la luna vi sarà amica e la giornata sarà soddisfacente con interessanti novità per il lavoro e con un po' più di romanticismo in amore. Toro, sempre ottimo il dialogo amoroso. Gemelli, con Mercurio, Marte e Luna nel segno potrete cogliere successi nel lavoro da condividere con chi amate. Datevi da fare. Cancro, la vita affettiva si sta rivelando ricca di appagamento. Grazie a Venere nel segno e la serenità che respirate in famiglia, vi sta rendendo forti e determinati anche nel lavoro. Tutto ok? Leone, alcuni astri sono favorevoli e potrete notarne i benefici, a patto che sappiate tralasciare un po' del vostro naturale egocentrismo a favore di azioni volte al benessere di tutti. Rifletteteci. Vergine, astuti come suggerisce Plutone positivo. Serena la vita amorosa. Bilancia, oggi andranno un po' meglio i rapporti affettivi. Scorpione, occupatevi dei vostri affari con la consueta grinta. Coglierete qualche buon risultato anche in prospettiva futura. Bene l'amore. Sagittario, la luna sarà oggi in posizione ostile. Amore più romantico che passionale. Non forzate i tempi di una soluzione e attendete il momento giusto per agire. Capricorno, una piccola pausa sarà necessaria e non avrà conseguenze rilevanti. Acquario, la luna positiva favorirà l'amore e non avrete difficoltà neanche nel settore professionale. Giornata ok. Pesci, in questo periodo potreste sentirvi un po' confusi a causa di Mercurio dissonante. Siate comunque fiduciosi, il lavoro vi sorride. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

Sì, Dariuccio ha fatto la lista degli amici da salutare. Intanto Lorenzuccio presente, poi ci sono un po' di nomi particolari, mommi li segno tutti e poi insomma li citiamo. Intanto un saluto speciale a Christian, dice: ma io non lo vedo mai nei campi a lavorare, lo vedo sempre girare in macchina, com'è sta roba? Hai capito? Ah, ci frega? Fai pacchi allora, Christian, hai capito? Non è vero che lavora all'omino automatico, non lo so, vabbè. Un saluto Dario, grazie mille del messaggio, sempre con noi i suoi vocali meravigliosi. Saluto ancora Ari, grazie grazie. Poi c'è Claudia che dice: buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno bella gente. E allora mi sto cremando. Noi abbiamo già dato, guarda, questa mattina, cioè tu ti fai la doccia e boh, in un attimo boom, di nuovo sudatissima, è così con sto caldo. Saluto invece chi si prepara a festeggiare un bel weekend, perché è un sacco di belle cose in giro, no? Quindi ci sono feste, sagre importanti, perché insomma sarà un bel weekend caldo caldo, però quando si mangia passa tutto. Per mangiare insomma siamo sempre tutti lì pronti ad assaggiare cose buone. Ciao Sere, un bacione grande grande anche a te. Saluto anche Angela e Claudio, presenti anche loro. Un saluto speciale lo mandiamo anche a Paola, già sintonizzata, già in viaggio direzione Alessandria. Allora grazie a tutti, naturalmente buon inizio giornata a voi, naturalmente con la musica di Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color. A Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 815106. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
6: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi

0: Prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Lazzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
6: E fino al 30 giugno, sconti riservati per Patente B in tutte le nostre sedi.

Silvia mi ha mandato la foto della sua borraccia termica, quella che poi no, abbiamo un po' tutti per tenere al fresco l'acqua il più possibile. Bellissima, la voglio anch'io, ma dove l'hai sgamata quella borraccia lì bella bella con la scritta no musica no life? E beh, concordo al 1000 per 1000, ragazzi, la musica è vita, che poi uno possa amare la musica rock, il liscio, il pop, ragazzi, comunque si condivide la stessa passione, no? Anche per la musica che trasmette Radio City, certo, è vero o no? Beh, grazie Silvia, bacioni a te, buonissima giornata, e se puoi stai al fresco, quello che è il consiglio che diamo a tutti, ovviamente. Chi ha l'aria condizionata, chi no, vabbè, ci aggiustiamo, abbiamo il ventaglio a portata di mano, ce lo vedo, Cristian sul trattore col ventaglio ha risposto, Cristian, no, perché qui arrivano i saluti, che lui è Roberto Bolle dei Campi, che non si vede mai nei campi ma soltanto in macchina, hai capito, ti hanno sgamato, Cristian, Roberto Bolle dei Campi, fatti sentire. Lorenzuccio voleva salutare altri amici, Meme, poi Musauti, dico bene, e Stringhouse, ok, vabbè ragazzi, ma che nomi, ma dove ve li siete cercati questi nomi? Chi ve li ha dati? Stringhouse mi piace, va bene, insomma, un saluto speciale a voi, saluto anche Mauri che mi raggiunge con il suo e dai che è venerdì, e meno male che è venerdì, e quindi tutti felici, tutti più sorridenti questa mattina. Un saluto anche a Davide, saluto e ringrazio anche Cinzia, altri saluti tra poco, adesso c'è Irama, il nuovo singolo, questo è Cabana.

A me fa un po' paura leggere questa notizia. No, leggevo proprio in questi giorni di questa ragazza dell'Oregon, attenzione, che lei pratica da 20 anni questa waist training, cioè da oltre 10 anni fa che cosa? Lei indossa praticamente il corsetto quasi 24 ore al giorno per arrivare ad avere poi il giro vita più stretto del mondo. Ma ti prego, ma perché tesoro fai queste cose? Allora, lei punta ad arrivare ai 38 centimetri, ma non sta bene secondo me, cioè, no vabbè, lei ha detto se lo tolgo perdo progressi, quindi ci dormo anche, mamma mia. Ma ci pensate donne al corsetto, mamma mia, è di una scomodità unica, lei ci dorme, ma lo fa, no, insomma, inizialmente lo ha fatto per correggere la postura, perché cercava proprio un supporto che l'aiutasse quindi a correggere la postura, no? Perché ci combiamo un po' tutti, no? È vero, ci rilassiamo e quindi non va bene. Lei dice mi incurvavo molto e stavo cercando qualche dispositivo che mi aiutasse proprio a mantenere una posizione, quella corretta, no? Quando mi sono imbattuta in questo corsetto con stecche d'acciaio, mamma mia che paura, non c'erano pubblicità e per me era qualcosa di completamente nuovo. Vabbè, insomma, lei ha acquistato questo corsetto che si è trasformato poi rapidamente in una passione, tant'è che ne ha ordinato anche uno in più e poi insomma si è innamorata. Praticamente da allora lei praticamente ci convive, cioè lo tiene su 24 ore. Dice che vabbè, qualcuno, no, le critiche non mancano, no, ci considera questo metodo un modello estetico estremo e realistico, se vogliamo, capito, correggere la postura, però ragazzi, indossare un corsetto 24 ore su 24, mamma mia, veramente pazzesca. Oggi lei è arrivata addirittura a realizzarli personalmente, lei realizza questi corsetti che poi indossa e ha trasformato quindi quella passione in qualcosa di attività professionale. Va bene, insomma, 24 ore il corsetto. No, vabbè, non ci posso pensare perché mi sento male, solo al pensiero. Suoniamo la musica dei Rolling Stones e questa è Miss You. Love.

0: che da Mick Jagger. Non bevo, non fumo, sto attento all'alimentazione. Adesso, però adesso, all'indietro, parliamone, vabbè. Allora, Miss You a chiudere la nostra prima ora insieme a voi. Le news in arrivo, sono le 7:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie invece un neonato. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Mondiali di calcio, nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai 16esimi, superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella, già eliminata, batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0-0 accedono entrambe alla fase ad eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, eliminata. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

Ieri abbiamo parlato di questo raduno dedicato alla Panda. Oggi invece andiamo direttamente a Roma, dove da ieri c'è questa bellissima iniziativa. Intanto, beh, il compleanno della Vespa che compie 80 anni e Roma è stata scelta per festeggiare questo importante anniversario. Beh, una celebrazione di 4 giorni, iniziata ieri, quindi al Foro Italico è pronto il Vespa Village, che è bellissima, cioè sfilate, meraviglio, ospiterà quindi la comunità di tutti i vespisti di tutto il mondo, è programmata in questa colorata parata tra i luoghi simbolo poi della capitale Vespa in 80 anni. Allora, intanto una scelta che è dettata proprio dal fatto che Roma si è sposata poi perfettamente con quello che è la Vespa, no? Tramite il cinema e non solo. Beh, il cinema, ragazzi, e premio Oscar, le scene del film Vacanze Romane. E beh, parliamone. Audrey Hepburn avvinghiata la schiena, Gregory Peck era lui, no? Sì, in sella alla Vespa per le strade di Roma, che belle. E allora è la festa più grande mai fatta da Piaggio per ricordare, beh, questo glorioso scooter che poi insomma ne ha fatta di strade. Attesi quindi nella capitale vespisti da oltre 60 paesi e poi dai 5 continenti. Questo evento, che sarà intanto gratuito e aperto a tutti, è previsto per questo programmino ricchissimo in cui il clou rappresenta poi dalla grande parata di Vespa, quindi fino al 28, per cui insomma c'è da divertirsi. È la Vespa che è nata da un progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascagno. Pensate, un ingegnere che fino ad allora si era dedicato a costruire semplicemente o solamente gli elicotteri moderni, un genio nato proprio in provincia di Pescara, volontario della Grande Guerra, esperienza negli Stati Uniti, e poi insomma il patron dell'azienda motoristica ebbe la geniale intuizione proprio di costruire questo motociclo a basso costo, in pratica accessibile a tutti. Poi nell'estate del 1945 chiamò D'Ascagno, che notoriamente non amava le motociclette, non gli piacevano. Da qui insomma è nata la Vespa. Hai capito? Non era proprio d'accordo, però è riuscito a realizzare la Vespa negli anni 50, la Vespa che poi era lo scooter più famoso al mondo e quindi viene festeggiato, ricordato, per i suoi 80 anni. Bellissima la Vespa, averla adesso è bella, bella sempre. Intanto suoniamo i Dumbarstitz.

0: Infotraffico.
1: Le ultimissime sul traffico, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code per traffico intenso presso lo svincolo di Capriate in direzione da Milano. Sulla 7 Milano-Genova, traffico intenso segnalato tra allacciamento A12 Genova-Rosignano e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia direzione Genova. Ci spostiamo sulla 10, dove segnaliamo traffico intenso tra Genova Aeroporto e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova e veicolo fermo in avaria sulla 12 Genova-Rosignano tra allacciamento A7 Milano-Genova e lo svincolo di Genova Est in direzione Livorno. Concludiamo con la 21 Torino-Brescia, dove segnaliamo materiali dispersi presso lo svincolo di Sant'Ana. Siamo in tangenziale sud di Torino, direzione Torino. È tutto, fate buon viaggio.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
4: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
5: Giulia, ho trovato uno offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Per te, i centri odontoiatrici Rimotti si fanno in tre. Tre sedi per esserti sempre più vicino. E oggi, con l'apertura ad Arquata Scrivia, con due sale operative all'avanguardia, i centri odontoiatrici Rimotti diventano un vero punto di riferimento per la chirurgia dentale in Piemonte. Centri odontoiatrici Rimotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia in via del Vapore 9. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

su Radio City c'è anche Paola Di Oviglio, ci ha raggiunto con lei con il suo buongiorno, un bacione a te, grazie Paola, sempre un piacere ritrovarti, tra poco leggeremo anche il messaggio di Esther. E adesso la novità, Businessman, il nuovo singolo.

la Vespa che compie 80 anni, ci sarà questo raduno speciale, una sfilata, mamma mia, 4 giorni di festa a Roma, è vero, la Vespa, il cinquantino, qualcuno mi porta indietro degli anni. Io ricordo quello del mio fratellone, il 125 Primavera, azzurrino, mi sembra fosse azzurrino, boh, se la memoria non mi tira brutti scherzi questa mattina. Poi il PX, qualcuno ha citato, era un pochino quella più grande, no? Il PX, è vero? Mamma mia, ragazzi, che ricordi, beh, quelli erano gli anni 80, bene così. Allora, saluto e ringrazio invece intanto Pino, grazie mille, poi il messaggio di Esther, no? Che dice: buongiorno meravigliosa Betty, le immagini del terremoto in Venezuela sono veramente scioccanti e si capisce quanto siamo veramente impotenti di fronte alla forza della natura, no? Caldo compreso, è vero, sono foto, immagini, video veramente, mamma mia, devastante questo terremoto. Siamo con loro, tutta la popolazione, tutta l'Italia, è veramente, c'è bisogno di hanno bisogno di aiuto sicuramente. Queste immagini che arrivano dal Venezuela, un terremoto terribile, mamma mia, immagini, e quindi è giusto anche il tuo pensiero, quindi siamo veramente un abbraccione, mandiamo sempre un abbraccio alle persone che stanno soffrendo in questo periodo, appunto colpiti da questo devastante terremoto. Grazie anche a Pino che mi ha raggiunto con il suo messaggio di buongiorno, saluto anche Marco, mi stavo dimenticando di Marco. E allora per voi la prossima canzone è Partenope. Yeah!

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
6: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
5: Dove si trovano?
6: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
5: Ma non erano al Bennett di Belforte?
6: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
7: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
8: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: È proprio vero che fare un salto a Sale al punto mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il punto mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
13: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
15: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
16: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
17: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
18: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

programmazione musicale, come sempre i vostri messaggi copiosi anche oggi al 333 4635 863. Allora, quanti zoo, beh, vediamo video, immagini belli, perché anche gli animali soffrono il caldo, quindi ghiaccioli, frutta gelata, fredda fredda per tutti questi animaletti. E adesso invece in questo zoo in Ungheria questa foca si fa lavare i denti. Ma è bellissimo questo video. Allora, diciamo che sulla pagina Facebook di questo zoo ungherese hanno persino, lo zoo appunto, ha lanciato questa rubrica, no? Diciamo per raccontare un po' la vita quotidiana poi di questi due gemelli di un anno e mezzo. Cioè lo zoo conta intanto 318.000 follower e questi due cuccioli sono nati proprio in questo zoo, un evento che ha fatto notizia, no? Questi animali all'aspetto tenere, giocherellone, sono così popolari che lo zoo è riuscito addirittura a raccogliere anche fondi per sostenere poi quello che studia poi gli orsi polari nel loro habitat naturale. Allora, diciamo che si punta a sensibilizzare i cambiamenti climatici, l'inquinamento e poi

richiamo dello spettacolo, anche leoni marini, no? Apprezzati non solo dai bambini. Allora, questi animali, che sono tantissimi, giocano tantissimo, giocarelloni, imparano intanto a battere le pinne, a saltare e giocare con i palloni e a mostrare simbolicamente anche che i rifiuti non devono finire nell'oceano. Questi visitatori possono anche assistere mentre i custodi, attenzione, spazzolano proprio i denti dei leoni marini. Un'immagine bella, ma che carini. Allora, un esercizio di addestramento, ovviamente, che poi permette di monitorare anche lo stato di salute, no, degli animali. Non si fa solo per avere un sorriso perfetto, ma soprattutto per monitorare il loro stato di salute. Diciamo che il personale di questo zoo spiega che il colore marrone, perché poi è quello il colore dei loro denti, è naturale e forma questo strato protettivo che poi aiuta anche a prevenire le malattie dentali, quindi insomma carie e quant'altro. E allora questi custodi spazzolano praticamente i loro denti, lo fanno ogni giorno. Cercate il video perché è veramente simpaticissimo. Conan Gray su Radio City. Questa è Lonely Dancers.

Amatissima Italia, che però insomma ci fa un po' dannare su quella, da quel lato lì. Allora, l'anello col brilocco, qui dovremmo passare la canzone di Gabbani, no? Perché questa signora ha perso un anello di fidanzamento, lo ha ritrovato dopo 10 anni nel WC, bello. Allora, lo aveva dato per perso definitivamente, beh certo, eppure l'anello, pensate un po', di fidanzamento donatole nel 1965, è stato ritrovato dopo 10 anni dalla sua scomparsa e per puro caso. È successo nel Michigan, in questo stabile dove sono stati poi chiamati gli idraulici a causa di una perdita. Allora, durante la rimozione di alcune tubature, quindi danneggiate, questi operai hanno fatto una clamorosa scoperta, cioè un anello con pietra preziosa era praticamente incastrato chissà lì da quanto tempo in questo scarico. Dopo averlo raccolto, beh, immagino anche ripulito, lo spero, hanno deciso però di provare a identificare la legittima proprietaria sfruttando anche il passaparola digitale, ma io non lo so, sarà vera, perché dopo vari post però pubblicati anche sui social e con tanto di foto dell'anello, specificando poi la zona del ritrovamento, questa residente di Howell ha avuto una folgorazione, cioè praticamente ha riconosciuto il suo anello. Diciamo che infatti questa dipendente di questa fondazione ha ricordato che 10 anni prima una loro cliente, mentre si trovava nel loro negozio, aveva inavvertitamente fatto cadere un anello nel water. Quindi disperata aveva chiesto aiuto, che dopo aver indossato dei guanti di gomma tentare insomma di estrarre il gioiello, niente, non c'era riuscita, quindi sembrava proprio sparito, pensa un po'. E allora lei ha riconosciuto immediatamente il suo anello di fidanzamento, si è presentata per il ritiro con i documenti originali, quello dell'acquisto, risalenti appunto a quell'anno, era il 1965. Mamma mia, io avrei già lanciato tutto, nel senso, perché tenere i documenti dopo tanti anni così. Invece lei è stata brava perché è riuscita nuovamente ad indossare al dito il suo meraviglioso anello di fidanzamento. Beh, complimenti agli idraulici.

0: insieme alla redazione abbiamo anche gli ultimi aggiornamenti. Intanto abbiamo raggiunto le 8:56.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. È di almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani ha assicurato che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. L'hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che hanno confermato i 5 anni per l'ex DDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Italia ancora alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì decessi legati al caldo sono stati 212. I mondiali americani, l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia di Montella saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 22 minuti in questo venerdì, ci stiamo avvicinando al fine settimana, in questo 26 giugno 2026, attendiamo questo super super caldo. Ah sì, ancora, sempre di più. E allora benvenuti su Radio City, ritroviamo la differenza tra me e te.
1: Ciao, sono Cristina di Molare, I love Radio City.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

invece un grande successo questo di Tiziano Ferro, riascoltato su Radio City. Lanciamo un po' di saluti intanto la nostra dolcissima Irene, già posizionata, già operativa in ufficio. Saluto e ringrazio anche Monica, bacioni anche a Sonia, presente anche lei. Allora, cucinare il pesce frena l'80% degli italiani, avanza quindi quello del tutto pronto. E vabbè, meno sbatti, no? Cioè, no, però cucinare, vabbè, ma costi cali. Ma chi è che cucina? No, adesso, facciamo la domanda. Ma voi cucinate? Vabbè, qualcosina, però cose fredde, fredde, fredde. Allora, tra poco tempo libero, nuclei familiari sempre più piccoli e una cucina sempre più veloce, gli italiani scelgono il pesce già pronto. Crescono quindi prodotti ad alto servizio, no? E quindi la filiera si riorganizza un po' per rispondere poi a tutte le domande di praticità. C'è chi compra magari quelle già confezionate, no? Per l'aperitivo, ad esempio le ostriche, vabbè, chi se lo può permettere fa bene. Chi sceglie magari il sugo già pronto, oppure che ne so, quello che è anche la pasta, no? Vabbè, la pasta già cotta, anche no, quello no, dai. Però a fotografare questa trasformazione è proprio stata fatta da un'analisi della Conf Cooperative Agroalimentari e Pesca, perché si parla di pesce, quindi secondo cui circa 8 consumatori su 10 dichiarano di sentirsi poco sicuri quando si tratta di cucinare il pesce. Dietro questa esitazione si nascondono poi diversi fattori, no? La paura magari di sbagliare la preparazione, la difficoltà percepita nel pulire il pesce, soprattutto anche il tempo necessario per poi portarlo in tavola. E quindi nella quotidianità sempre più frenetica il pesce intero da squamare, sfilettare, perde un po' terreno, no? E quindi si scelgono i prodotti già pronti, una tendenza che emerge anche dai numeri del mercato, no? Diciamo che questo comparto, si parla di pesce, quindi supera oggi 4 miliardi di euro di valore e continua quindi a crescere. Però questo fenomeno sta modificando un po' le abitudini di acquisto. E vabbè, perché non abbiamo voglia di cucinare? Ogni tanto sì, ma bisogna anche cucinare. Però non è raro, dai, che i consumatori accettino magari di pagare anche un prezzo un pochino più elevato, no? Pur magari di ridurre a zero i tempi di preparazione. Vabbè, tutto pronto, lo paghi di più, però hai capito, non ti sbatti in cucina. Oh mamma mia, una spigolina al forno, ah che buona, adesso

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Aspetta, aspetta, i piatti?
8: Finiti.
7: E i bicchieri?
8: Finiti anche quelli.
7: Le posate?
9: Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
11: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
10: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Nuove canzoni, il duetto meraviglioso di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, eccoli qua. E questo è il loro canto d'amore, novità delle 9:20.

0: secca, eh. È dalle 6:30 che bella la canzone di Angelina Mango e Mengoni, eh. E niente, non posso farmela riascoltare, niente da fare, ci sarà comunque la possibilità di riascoltarla in giornata. Era la novità delle 9:30, ma secondo me è tutta colpa del forno di Loredana, che mi scrive da Acqui che sta cucinando le zucchine, zucchine ripiene al forno. Ma tu sei pazza, ragazza, ma vuoi morire? Cioè, dillo, ma vai, facciamo due zucchine bollite, ma neanche, andiamo di julienne e andare e camminare, quello offre la famiglia. No, vabbè, ma te li tratti troppo bene i tuoi uomini, hai capito? Ma smettila di cucinare, di accendere il forno, ma stai scherzando? Noi non abbiamo acceso niente questa mattina, però il computer ciocca. Ringrazio Pinuccio che mi suggerisce questo. Allora, sentite un po', Pinuccio che dice: bella la canzone di Angelina. Aspetta, Pinuccio, adesso non va neanche più questo, no, perché allora vado a casa davvero. Ecco, vediamo un po' se riusciamo a sentire Pinuccio, eccolo qua.
1: Betty, fai andare il computer, tanto sei lì in piscina, ti metti il costumino
0: e via,
1: sullo sdraio e via. Buon, dai, ti passi la mattinata così fino alle 10.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Ok, farò così, Pinuccio. Ottimo consiglio, direi. Vabbè, adesso vi lascio un attimino, qualche minutino per la pubblicità, ma torniamo tra poco. State con noi, forse,
2: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
11: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
10: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

pinguini tattici nucleari. Allora, non ha mica portato tanto bene le mogli in hotel, ma no, in questi giorni ne abbiamo parlato, no? Si parla di mondiale, il Curaçao quindi fuori, è stato eliminato, ha perso ieri sera e quindi niente da fare. Cioè, il rito originale di questa squadra ai mondiali, quella di portarsi le mogli in trasferta, diciamo, in hotel e sesso prima delle partite, aiuta a livello emotivo, così dicevano loro, no? Però non ha portato bene, perché niente, siamo fuori. E quindi diciamo che ai mondiali con mogli, fidanzati e figli, il Curaçao ha stravolto un po' quello che poi per qualcuno è stato, no, da sempre considerato un tabù. Invece, a differenza di molte altre squadre nazionali che poi isolano un po' i loro calciatori durante i tornei e così importanti, parliamo di mondiali, il Curaçao aveva deciso invece di puntare su altro, cioè la salute mentale e il benessere dei suoi giocatori. Quindi insomma una selezione caraibica era l'unica che permettesse appunto al torneo e ai suoi calciatori di condividere la stanza in hotel con i loro, con le loro signore, le loro partner. Niente, non è andata bene. Vabbè, pazienza, vabbè, ci rifaremo fra 4 anni, probabilmente sì, no? Perché uno dice, vabbè, sai, fa bene anche quello, no? Un po' di coccole prima delle partite importanti, ma ieri sera non ha funzionato. Ce la possiamo fare questa mattina, anche con il computer. Dua Lipa alle 9:41, questa è Break My Heart.

che oggi è il 26 giugno, ma dai! 2026, no, leggevo questa bella notizia che 26 anni dopo, Yellow, avete presente la canzone secondo me più bella dei Coldplay, proprio quella, resta la colonna sonora di ogni dichiarazione d'amore, uscì proprio il 26 giugno del 2000 e veniva proprio pubblicata per la prima volta questa canzone che poi ha lanciato i Coldplay, no? Diciamo che a distanza di 26 anni hanno fatto un po' di indagini, di ricerche. E se ripercorriamo un po' tutta l'eredità di un brano che ha segnato un'intera generazione, è diventata la colonna sonora della vita di tanti. Secondo me è una delle canzoni più belle dei Coldplay in assoluto, Yellow, e quindi magari prossimamente potremo anche ascoltarla, non lo so. Allora, diciamo che 26 anni fa Chris Martin e tutto il gruppo erano ancora studenti universitari con questo sogno, no? La band che si era fermata nel 1996 aveva già pubblicato alcuni EP che avevano attirato l'attenzione della critica specializzata, e guarda dove sono andati a finire, cioè ragazzi, grande successo. E quindi rimane una colonna sonora d'amore che non invecchia mai, perché la sua capacità di toccare le corde più profonde dell'animo umano l'ha resa una canzone universale, capace di attraversare confini geografici, cioè diciamo anche generazionali e culturali. Diciamo che si ascolta per è diventata famosa per colonna sonora di matrimoni, dichiarazioni d'amore, momenti di riflessione personale, lo è ancora oggi. Siete d'accordo? Io assolutamente sì, perché secondo me è un fenomeno mondiale la canzone dei Coldplay, Yellow, bella bella, se non la conoscete cercatela, ascoltatela, perché è veramente strepitosa. Rosé e Bruno Mars in arrivo. Up at them.

Rose insieme a Bruno Mars, app a te alle 9.51 qui su Radio City. Ciao Pino, grazie mille del tuo vocale. Saluto e ringrazio anche Pinuccio. Quindi, insomma, i suoi consigli sempre strepitosi. E poi una cosa importante da ricordare a tutti voi. E allora ci stiamo avvicinando alla fine settimana, quindi domani sabato 27, domenica 28 giugno a Novi Ligure in frazione Merella arriva la prima sagra della Croce Rossa di Novi. Dalle 19.30 potrete gustare, anzi, diverse specialità tra cui anche gnocchi al pesto, galletto e spiedini, e poi dalle 21 ci sarà questa serata danzante, sabato con l'orchestra Pessina Sergio, domenica con Mauri e Daniela. Il ricavato servirà per la acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Novi Ligure. Allora mi raccomando, non mancate, domani sabato 27, domenica 28, sagra della Croce Rossa di Novi in frazione Merella presso il circolo WISP, ovviamente un appuntamento dove non si può mancare, perché poi insomma il ricavato è anche, serve per l'acquisto di un'ambulanza, quindi una cosa importantissima per tutti. Allora torniamo nel passato, in questo caso il 1986 con il Captain Crow.

0: stata invitata a casa di Loredana D'Acqui a bere un caffè possibilmente freddo, eh? Ciao Lore, sarà fatto, ok? I Just Died in Your Arms insieme a Catherine Crow qui su Radio City e ci salutiamo così. Grazie a tutti davvero, da Betty, vi lascio con Paola, prima con la redazione, quindi anche gli ultimi aggiornamenti, e se vi va noi ci risentiamo lunedì mattina tra le 7 e le 10. Buon caldo weekend a tutti voi, le 9:58, buon weekend.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 vittime, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Ed è corsa contro il tempo per gli oltre 40.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco. Resta alta la tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani assicura che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morricone, il 63enne di Camaiore che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio. L'uomo si trova nel carcere di Lucca ed è sottoposto a fermo per duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. 3 persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano avvenuto all'alba di oggi lungo la statale 89. Le 3 persone viaggiavano su una Opel Corsa distrutta nell'impatto e sono morte sul colpo. Ai mondiali americani l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
15: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
16: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
16: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico.
17: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
18: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
19: Info su Volkswagen.it.
20: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Hug Yourself, amici. Allora, già fa caldo, vediamo di non fare casino, per favore. Allora, saluto intanto i miei vicini di casa. Ieri già ho affrontato un blackout, quindi, oltre a quelli lunghissimi, peraltro di Milano e di Torino. Comunque, tutto a posto, vediamo di continuare così la nostra mattinata. Ciao a tutti, buongiorno, dai che è venerdì, questa è una cosa bella, dai. Temi in palla con Jenny Dracula.
1: Ciao a tutti, sono Carlo da Viareggi. E da sempre e per sempre I love Radio City.

quella che scappa, scappa dal sole, ma anche noi nelle ore più calde almeno. Ciao a tutti, buongiorno, buon venerdì, dai che è venerdì. Saluto Carlo, un abbraccio a Carlo, saluto Colli, auguri, auguri, buon compleanno a Giuseppe. Ciao Giuseppe, tanti auguri, buon compleanno. Vedo un cucciolotto bellissimo, allungato, spiaggiato, come un po' tutti i nostri cucciolotti hanno caldo anche loro. E ciao Carla, un bacione, buon lavoro, dai che è venerdì. Saluto anche Sara. Allora, mi è balzata, mi si ripropone questa notizia, spezzare la sedentarietà alzandosi 5 minuti all'ora riduce la fatica e migliora l'umore. Ragazzi, se migliora l'umore abbiamo un motivo che vale 1000 in più. Quindi, come vi trovo? Seduti, già una bella camminata magari questa mattina presto presto è l'ora migliore sicuramente di questi tempi, in questo periodo. Un ampio studio, un break di movimento ma anche brevi, no? Che non mettono a rischio la produttività lavorativa, è ovvio, insomma, pochi minuti, stiamo troppo seduti, lo sappiamo, il segreto è muoversi almeno 5 minuti l'ora. Quindi questa notizia che mi è balzata, la ricordiamo, vogliamo riproporre e ribadire questo concetto: ogni tanto alzare e muovere le gambine, che fa bene, ok? Anche con sto caldo, poi ci si risiede, si continua il lavoro. A proposito, buona giornata a tutti,

0: Fever Dream tra i nostri successi, Alex Warren, e anche oggi ne abbiamo selezionati di belli, soprattutto City Story, state con noi, si balla, si canta, vabbè, ma non voglio spoilerare più di tanto. Allora, saluto Sonia, riusciamo a alzarci ogni tanto quando, insomma, se facciamo lavori sedentari, ovviamente sempre alla scrivania, davanti al computer. Carla dice: stamattina presto ho fatto un pochino di reformer, ma ti piace vincere facile? Lei è insegnante di Pilates, capito? Adesso seduta davanti al computer a lavorare e adesso cerco di fare piccole pause, alzarmi un pochino di più, vale per tutti comunque, anche se insomma lei è informissima, però insomma davvero ogni tanto alzarsi, caldo, freddo che sia, insomma sempre è bene ricordare questa cosa perché fa bene, altrimenti mi si atrofizzano i muscoli, ragazzi, quindi un'esortazione per tutti. 10:17, tra poco altri saluti, intanto ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna dell'estate piena tra la Liguria e il Piemonte, ma con il caldo che si farà ancora più pesante, saranno giornate davvero bollenti, punte massime pensate domenica in Piemonte fino a 38-40 gradi e anche in Liguria non si scherza, con valori fino a 34-35 lungo le zone costiere. Per il resto poco da segnalare, qualche breve acquazzone di calore arriverà sulle Alpi, in particolare quelle marittime, ma non dovrebbero essere fenomeni particolarmente diffusi e intensi, il tutto potrebbe cambiare dal 1° di luglio. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
5: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
4: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
6: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
7: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
8: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
7: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
7: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
11: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
12: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo, da Alessandria Auto, è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
14: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
15: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
14: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
15: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
14: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, Oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

corri, run con One Republic, corre insomma molto presto, altrimenti nada de nada. 10:25, amici, come state? Allora saluto Ari, Lodi, a Joe, buongiorno. Allora, appurato che fa bene alzarsi ogni tanto, no? Specialmente se si fa ovviamente un lavoro sedentario in ufficio. A proposito di ufficio, ieri abbiamo detto dei Bermuda, sdoganati dal ministro del lavoro francese, se sono di buona fattura, diceva, sono piuttosto eleganti, voglio dire, se hai un ruolo importante, no, in un ufficio, è una posizione importante, per cui non proprio smandrappati da spiaggia, però insomma, Bermuda con una bella camicia si può, no? Si può fare. Manny, no, vogliamo riproporre questa espressione usata da Manny perché ha avuto un successo pazzesco. Lui dice, va bene, piuttosto che i pantaloni acqua in casa senza calze, sapete, ormai il classico stile milanese, no? Diciamo così, piedi liberi al pascolo dentro le scarpe. Ecco, volevo riproporre questa frase che ha avuto successo. Ci è piaciuta un sacco, veramente. Ragazzi, un'espressione poetica. Novità adesso con Baby K, questa è un mix tra Tuca Tuca e Macarena.

0: Tuca. Mamma mia, ragazzi, che flash, che ricordi, col Tuca Tuca della mitica Raffaella. Tuca Macarena, questa è la canzone per l'estate di Baby K. Allora, un sacco di messaggi anche oggi. Da dove iniziamo? Iniziamo da Pupa, va, perché lei dice così: io sono seduta a fare le prove, attenzione, perché lei confeziona, fa qualsiasi cosa, crea in una maniera assurda, ma sempre in ogni momento dell'anno, può essere Natale, può essere insomma in ogni stagione. Sono seduta a fare le prove per i Trucca Bimbi di stasera. Allora, applausi, starà facendo delle cose bellissime. Però dice in piedi dalle 6:30 alle 10 per i lavori, quindi seduta, no, in piedi, ok, quindi ora posso stare seduta per 3 ore facendo una media. Aspetta che mo ci penso, adesso faccio il conto. Comunque insomma, tutto fare sempre, sempre in movimento crea delle cose veramente strepitose. Ciao Pupina, un bacione, buon lavoro, adesso un momento di pausa. Buongiorno.
1: Buongiornissimo. Ciao. Sì, dai che è venerdì, quindi la seconda settimana di gesso, ce la siamo levati dai.
0: Meno male.
1: Beep. Sì, beep. Niente, oggi Nico finisce il suo percorso di asilo, un po' di emozione che saluti tutti i suoi amichetti, perché poi a settembre comincerà la prima elementare, mi ometto, e quindi un po' di festa all'asilo questa mattina. Carola è qua con papà che fa disastri e che mi aiuta.
0: Certo.
1: Proprio. Dai, un bacio grande, un saluto a tutta la bella community.
0: Ciao, ciao Super Fabio. Allora, scene di vita vissuta dalla bella famigliola, quindi circondato dai suoi bimbi. Mamma mia, come crescono. E intanto, insomma, passa, passa assolutamente. Allora, mondiale pazzo, storico Ecuador che batte la Germania e va ai 16esimi con la Costa, come la Costa d'Avorio, quindi battuti i tedeschi, mamma mia. E intanto aspettando Wimbledon, no? Aspetta Sinner, tutti in bianco, di bianco vestiti, total white, sappiamo. Ci sono anche i video di Jannik e Djokovic che si preparano, si allenano insieme in vista dell'inizio lunedì, giusto? Il 29 giugno, quindi bella storia dal calcio al tennis. E allora torniamo con il mondiale in Brasile, c'è Gaia, questa è la nuova Bossa Nostra.

Confession of the Groom.

0: per naturalmente Crying at the Discotheque con gli Alcazar apprezzamenti per la musica, grazie Carla, un abbraccio, dai dai forza che venerdì, un abbraccio, Sara buongiorno, saluto Ele, e gente contenta in partenza, gare di ballo, vacanze, mare, monti, sì, va sui colli, vabbè insomma, buone vacanze anche in partenza naturalmente, anche per un weekend, va benissimo così. Intanto Pupa all'occorrenza che diventa anche stilista, truccatrice, ma di tutto sta ragazza. Questa sera dove vada dunque, però dicevamo in piedi fino a, perché tutti facevamo i conti, allora in piedi dalle 6:30 alle 10, ora posso stare seduta 3 ore, ma io direi di no, insomma arrivano i consigli ogni tanto, alzarsi, fare 2 passi fa bene a tutti, veramente, indistintamente. Un bacione ancora, Brescia, da Dio.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobac, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
13: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali.

0: Naturali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
2: Ogni giorno, ogni solo grandi successi. Radio City.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Uno per me quest'estate viaggiando per il mondo, Karol G, Manu Chao insieme per insomma le sonorità classiche, no, di Manu Chao, che bella, che 10:49, tempo di vacanze, di partenze tante sicuramente anche nel corso del fine settimana. Domani mattina saremo insieme dalle 8 alle 12, vedremo un po' la situazione traffico, mi raccomando prudenza, occupate la corsia destra in autostrada perché a volte si vedono cose che voi umani veramente. Allora, tempo di vacanze, ma io vi ricordo che mancano 6 mesi a Natale, ma così per infrescare un pochino, no? Tanto per beh, il tempo vola. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Cri.
1: Paola.
0: Buongiorno.
1: Poi a chi molla. Volevo fare un saluto sì. All'instancabile Lorenzo appena visto che è passato col trattore e va ad ammucchiare i palloni di paglia. Buon lavoro, Los.
0: Lorenz, allora Lorenzo, buon lavoro anche a te. Cristian, naturalmente, sempre in ascolto, sempre sul trattore con aria condizionata, rigorosamente. Intanto salutiamo anche le gnoccolone, Francesca e Luisa. Tornate dal mare, a posto, ancora si va? Buona giornata a tutti, un abbraccio, Cristian. Boia chi molla, Zain con Sia.

Questo è Magnetic. Allora, hanno risposto all'appello e Francesca e Luisa domani saranno alla Sagra ad Alzano Scrivia, quindi voi chiamate Francesca, Luisa, per conoscersi così, no? Per magari brindare insieme. Allora, The Bowser con noi, con Magnetic, uno dei successi di questa estate. Vi ricordo un appuntamento importante: domenica 28 giugno l'associazione Officina Molarese insieme al Comune, l'agriturismo a modo mio e la cantina Tre Castelli vi invita al secondo raduno di auto storiche e Youngtimer alle 9 presso la sala consiliare presso il Comune di Molare, inaugurazione della mostra Bagliori d'estate, pittura e fotografia con gli artisti Gasperini, Lazzani, Odone e Viotti. Eventi da non perdere, frutto di un'idea nata dal connubio tra storicità e opere d'arte, una cosa molto bella, molto interessante, quindi domenica a Molare. E adesso siete pronti? Adesso ci si deve alzare, assolutamente. Village People, questa è YMCA.

0: che ci frega lavorare.
1: Ma sì.
0: Balliamo i Village People con la mitica Paoletta.
1: Sì.
0: Ciao Paoletta.
1: Ciao, ciao Pinuccio. Allora intanto ragazze, parlo alle mie compagne di scuola, abbiamo ballato anche sabato scorso, ci siamo praticamente imbucate, quasi imbucate a un matrimonio. Sai quando ti trovi lì, cioè in pizzeria, ristorante, insomma c'è anche un matrimonio, beh senti la musica e prendi parte. Allora un grande ballo, beh insomma musica spettacolare con i grandissimi Village People. Abbiamo raggiunto le 11:01, linea a Mentana.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Finisce una settimana densissima di incontri internazionali, di riunioni, di vertici. E del resto è questa la stagione del tentativo di comporre tutta una serie di scontri, divergenze, ma anche, come sappiamo, qualcosa di peggio, conflitti che ancora non sono sopiti. Perché se è vero che l'azione nella guerra tra Russia e Ucraina e ormai soprattutto nei cieli, anzi quasi esclusivamente nei cieli e non più sul fronte direttamente nel Donbass, ed è una guerra di droni e più raramente di missili, è vero anche che l'apparente tregua in corso a Hormuz e nel Libano meridionale può essere rotta di minuto in minuto, ed è per questo che la diplomazia non cessa di lavorare, anche se ovviamente conosciamo quali sono i problemi. Trump, Netanyahu, gli stessi Ayatollah e anche Putin e Zelensky. Cioè la situazione è tale per cui difficilmente si può imbrigliare quella che è una, chiamiamola, vocazione alla guerra, che è comprensibile in chi si difende e inesauribile a quanto pare in chi attacca, invade. Ma il punto, al di là di tutte queste parole, è più difficile, riguarda proprio la parte che sembra laterale del conflitto medio orientale, ovvero il Libano, il confronto, lo scontro, la guerra tra Hezbollah e Israele. Il gruppo filo-iraniano, che è di stanza appunto sul territorio del Libano, non vuole minimamente deporre le armi e vuole il ritiro assoluto di Israele dal territorio libanese. Non si può impedire a metà dei libanesi di combattere se attaccati, ha detto poco fa il leader di Hezbollah. Ed è altrettanto chiaro che Netanyahu ha detto, ha scandito di fronte proprio a Trump: noi non lasceremo mai le posizioni nel sud del Libano, dobbiamo difendere il nostro paese. È un focolaio di guerra che ritorna e che renderà difficile, molto difficile, l'acquisizione di una pace più solida tra Iran e Stati Uniti.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio.

0: D'Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
1: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: su Radio City. Buona estate a tutti voi, buon divertimento a tutti gli amici qui al Parco Acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Questa è la musica di Radio City con Paola fino alle 12. Qualcuno ci sta pensando, 6 mesi a Natale, magari vai in vacanza, vedi una cosina, un regalino, questo potrebbe essere come regalo, chi lo sa. Coldplay con Orphans.
1: Ciao, sono Elena da Pavia. I love Radio City.

grandi Coldplay su Radio City. Orphans, buona estate, buona mattina a tutti voi, dai che è venerdì. Allora, qualcuno mi offre un prosecchino, ci starebbe veramente bene, bene, bene a quest'ora. L'hai rubato, di la verità. No, perché avete sentito il camion che perde il carico di prosecco e poi ne parliamo. Intanto grazie, eh. Poi tutti a ballare, tutti contenti, tieni il tempo, no? Con la mitica YMCA che abbiamo sentito poco fa nell'appuntamento City Story. Marco, intanto grazie del messaggio, delle foto, lui si associa al messaggio di Pinuccio, si balla, ma sì, ma che ce frega del lavoro. Sì, ma vabbè, intanto allora il messaggio di Marco: ciao Paoletta, sono ritornato al caldo, mamma mia, ieri in montagna si stava sicuramente meglio, ma va. Beh, insomma, veramente chi è andato in montagna in questi giorni ha indovinato, veramente si sta benissimo, fa caldo anche là, sia per le, in rapporto, no, per quanto riguarda le temperature classiche della montagna, però si sta benissimo, ovviamente. Ciao Marco, allora bentornato, magari si torna, dai, si torna in montagna. Carla, a proposito di caldo, ho preparato un focaccione che ha un aspetto bellissimo, un focaccione però in padella, meglio sempre del forno, ma qualcuno, ne parliamo ogni anno, sempre col caldone, qualcuno ha voglia di cucinare con ste temperature? No, no, assolutamente, cala la voglia, cala palpebra e cala la voglia. Io proporrei bruschette, le bruschette che sono veloci, sono assolutamente appetitose, se magari cala un po' l'appetito, a me no, assolutamente, però le bruschette e poi insomma piatti veloci, dicesi piatti zero sbatti, no? Assolutamente con sto caldo, ma chi ne ha voglia, dai, cose veloci, ghiotte, appunto appetitose, va bene così. Comunque applausi, è brava Carla. Intanto continuiamo con Dolce Nera, questa l'ultima canzone, Epopea.

poi le foto delle vostre vacanze, Paola dalla Sardegna, Marco e i ragazzi in montagna, sali, ad esempio Giacomo ha conquistato i 2003 e allora poi che si fa se magna, ti viene una fama, uno sbrano, cioè beh, insomma in montagna poi, no, mancava un piccolo tassello, è vero, la mamma, moglie e mamma a casa un po' incavolata, ma portatela una volta ragazzi, un bacione dunque a lei, Lenny Kravitz dal 1991.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
7: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
8: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
9: Presso i centri odontoiatrici Remotti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
10: Come gli interventi di rigenerazione ossea con tecnica TACOS modificata dal dottor Remotti, che consentono anche nei casi più complessi di riacquistare il sorriso.
11: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. fabrizioremotti.eu.
12: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
13: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
12: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
13: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
12: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
14: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
18: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Abbiamo riascoltato e ricordato Avicii con la voce di Aloe Black, questa è Wake Me Up. Buona mattina, buon venerdì a tutti, siete su Radio City con Paola fino alle 12, saluto Esther, saluto Cri, Cristina, un bacione tesorissimo, buon lavoro, buonissima giornata. Novità, c'è Harry Styles, il nuovo singolo Dance No More.

canzone nuova di Harry Styles, questa è Dance No More. Ciao a tutti, ciao Angie, Angelina, un bacione grande, buon venerdì, buon lavoro anche a te. Allora, l'ora dell'ape, dell'aperitivo, ci stai con bello fresco, fresco, fresco. Allora, avete visto le immagini, che poi insomma è finito bene, bene relativamente, tra virgolette, nel senso senza gravi conseguenze. Il camion che perde il carico di prosecco sulla Pontina. Ale, appello agli automobilisti, insomma, cambiate strada, non si riesce a passare, ovviamente appena successo, quindi questo era il consiglio. L'ironia dei pendolari, ci vado subito prosecco, quindi è successo, sì assolutamente, tutto vero. Gli automobilisti pendolari che ogni giorno si spostano lungo la Pontina per lavoro sono abituati, sappiamo bene, insomma, un po' ovunque, ce n'è per tutti, abituati a intoppi, rallentamenti, ma questo bizzarro episodio, diciamo così, ha scatenato anche l'ilarità oltre alla rassegnazione sui social, quindi passa parola, ma che sei matto, ci vado subito, ecco, praticamente tutti hanno detto la stessa cosa, con la possibilità chissà di trovare qualche bottiglia intatta. Quindi se qualcuno che invitate vi porta una bottiglia, oddio, è un po' lontano e siamo in Lazio, per cui magari vedete un po' graffiata, ecco, arriva da lì, no scherziamo, comunque insomma hanno cercato di accaparrarsi qualche bottiglia, no, da questo carico. Compilation 3 su

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
6: Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
7: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
8: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
7: Dove si trovano?
8: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
7: Ma non erano al Bennett di Belforte?
8: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
9: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il rapid river con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Ci siamo tutti, sì. Devo salutare il nostro agente 007, Miki. Un bacione, buona giornata. Saluto e ringrazio anche Barbara, un bacio a te, siamo quasi in chiusura. Saluto e ringrazio Carla, tutti voi naturalmente. Somber con Potential, adesso anche Achille Lauro.

domenica, dai, che si avvicina al fine settimana, anche domenica. Noi però preferiamo il sabato, sì, dai, la giornata preferita per molti dal passato su Radio City, City Story con ABBA. Questa è Dancing Queen.

0: Abba, Dancing Queen, ma vogliamo salutare anche i beduini, ma dai. Buona giornata a tutti, amici, grazie per i messaggi, naturalmente per l'ascolto, ovviamente. Buona continuazione, tra poco Federico a tenervi compagnia. Noi ci risentiamo, se volete, domani mattina a partire dalle 8. Baci e grazie da Paoletta. Le ultime notizie, gli aggiornamenti, le 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. L'attacco è avvenuto il 20 dicembre 2024. L'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il consistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e ai conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto, il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma l'AGCOM in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati.

0: E beh, è un piacere ritrovarvi. Nice to meet you, come canta Miles Smith. Ed è soprattutto un piacere ritrovarvi il venerdì, perché so che siete arrivati alla fine di questa settimana e so che l'abbiamo fatto insieme ai nostri grandi successi. Ciò da Fede, due ore insieme durante la vostra pausa pranzo e l'apertura. Due voci stupende, quelle di Giovanotti ed Alfa.
1: Ciao, sono Giovanna da Cassine. I love Radio City da sempre.

E qual buon vento vi porterà quest'estate? Dove vi porterà il vento di quest'estate 2026? Un vento naturalmente caldissimo. Dicevamo, se volete rinfrescarvi, naturalmente noi vi aspettiamo qui al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Noi siamo esattamente di sopra a mettere la nostra buona musica che non vi abbandona mai. Torniamo nel 2017. I was

E noi siamo naturalmente tutti amici qui nel grande popolo di Radio City, uniti dalla nostra buona musica. Una bella canzone di quella di quelle di quest'estate. Francesco Gabbani ci iscrive anche lui al campionato dei tormentoni.

0: sì.
1: I love Radio City.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
4: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
5: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
6: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
5: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

La voce è quella di Miley Cyrus con la sua Flowers, canzone del 2023, a riportarci insieme nel nostro venerdì 26 di giugno alle 12:28 minuti. Per voi anche una bella novità, ve l'abbiamo già proposta, è l'ultima di Anna, White Girl Wasted.

Holly Mercy insieme a Flo-Rida nel nostro venerdì, questa è la loro Troublemaker. Non perdetevi per questo weekend, quindi sabato 27 e domenica 28 giugno, la sagra della Croce Rossa di Novi in frazione Merella, naturalmente a Novi Ligure, dove dalle 19.30 potrete degustare diverse specialità, tra cui gnocchi al pesto, galletto e spiedini. E dalle 21 poi si balla. Sabato invece ci sarà l'orchestra Pessina Sergio, domenica con Mauri e Daniela. Ricavato servirà naturalmente per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Novi Ligure. Sabato 27, domenica 28, sagra della Croce Rossa di Novi in frazione Merella presso il Circolo Whisper. Yeah!

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
13: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
14: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
17: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
18: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Tu cosa fai questa sera? L'ultima di Noemi, uscita proprio in questo 2026. Ieri vittoria storica dell'Ecuador contro la Germania, una partita incredibile. Complimenti naturalmente ai giocatori dell'Ecuador per questa partita che ci ha emozionato veramente tanto. E beh, l'allegria è totale, direi, in Ecuador, perché questa vittoria appunto per 2-1 ha generato diciamo una moltitudine di festeggiamenti nelle strade delle principali città del paese, tanto che il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha decretato proprio festa nazionale per questo venerdì, e l'ha annunciato con un post su X, ringraziando naturalmente i giocatori, il tecnico, perché nonostante le critiche, gli insulti, le cose che sono passate, questo è quello che scrive il presidente, sono riusciti comunque a recuperare e a dare questa gioia immensa al paese intero. Mañana feriado, e domani tutti a casa, quindi oggi se ne stanno a casa. Bello vivere di queste cose, eh? Purtroppo invece noi dovremo mandare a lavorare i nostri giocatori, dovremo mandarli loro e fargli capire quanto sono fortunati. Torniamo con la nostra musica invece nel 2022.

La collaborazione è stupenda, questa tra Martin Garrix ed Ed Sheeran, dal titolo Repeat It, canzone che ci accompagna al nostro primo viaggio indietro nel tempo.

0: bel classicone questo del 1978, nel nostro venerdì rovente, venerdì 26 di giugno 2026. Come sempre chiudiamo le nostre ore facendovi fare un salto indietro nel tempo, appunto con il nostro City Store, in questo caso Dai I Think I'm Sex. La voce era quella di Rod Stewart qui su Radio City. Buon venerdì da Fede, sono le 13:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. La strage di Viareggio, dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di rotte sui 500 aerei USA decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto e che Rutte ha confuso la tipologia dei voli autorizzati. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono invece 235. Intanto una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo quasi 36 ore dalle due scosse di terremoto che hanno sconvolto il Venezuela. Venerdì da Bolino Rosso a causa del caldo estremo per 18 città italiane. Intanto in Europa si continua a morire per l'afa, in Spagna i decessi per caldo ammontano 212. Il governo francese ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. La MotoGP, Marco Bezzecchi ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Olanda, acuto finale di Bagnaia che si è piazzato secondo, terzo posto per Jorge Martin. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
12: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto. E cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
13: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Taylor Swift, questa è la sua Hoplite qui su Radio City, 13:10. Buon venerdì da Fede. Abbiamo iniziato così la nostra seconda ed ultima ora insieme di questa settimana che abbiamo passato con i nostri grandi successi. In apertura un bel pezzo di questo 2026 dal titolo Talk to You.
1: Ciao, sono Gian, il lupo di San Cristoforo. I love Radio City. Au!

Anotra C54 altra insieme qui su Radio City, questa Talk to You alla fine, anzi all'inizio della nostra seconda ora insieme. Domenica 28 giugno l'associazione Officina Molarese insieme al comune, l'agriturismo a modo mio e la cantina Tre Castelli vi invitano al secondo raduno di auto storiche e Young Timer. Alle ore 9 nella sala consigliare del comune di Molari, inaugurazione della mostra Bagliori d'estate, pittura e fotografia con gli artisti Gasperini, Luzzani, Oddone e Viotti. Eventi assolutamente da non perdere, frutto di un'idea nata dal connubio fra storicità ed opera d'arte.

indietro di due annetti con la voce di Rose Villa nella sua Click Boom qui su Radio City nella nostra seconda ora insieme, che tra poco prevederà anche una bella novità e una City Compilation.

0: Love Radio City.
1: Aspetta, aspetta, i piatti?
2: Finiti.
1: I bicchieri?
2: Finiti anche quelli.
1: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
3: Vorresti riacquistare un sorriso splendente?
4: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale, agli intarsi con composito rafforzato nano riempito e lucidato a specchio con paste diamantate, puoi dire addio alle antiestetiche otturazioni scure anche su denti frontali.
3: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
4: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.

Ma non fai indietro di 11 anni questa Sugar canzone stupenda che ci riporta insieme nel nostro venerdì 26 di giugno alle 13:28 minuti. Ma come le 13:28 minuti? Il tempo vola quando siamo naturalmente insieme alla nostra buona musica che non vi abbandona mai. Mamma non mamma, tra le nostre novità è l'ultima di Madame.

È ritornata Madame, l'ha fatto alla grande. Abbiamo suonato spesso la collaborazione con Marracash. Adesso questa Mama non Mama tra le nostre novità. Lei è veramente fortissima, sia a livello di profondità di quello che scrive, anche poi nella maniera, no? Il suono che dà, le parole che tira fuori. Mi piace davvero tanto Madame. Inizia così anche la City Compilation. City Compilation.

0: How to Save a Life, i Frey dal 2007 a chiudere questa City Compilation, aperta invece da Safe and Sound, Capital City, seguiti da Samoregge e Vito Salamanca, lavoro di questo 2026, la loro Flamenco Paranoia.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
11: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
15: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
16: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
15: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
17: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Insieme a Olivia Dean si ritorna insieme per l'ultima parte del nostro appuntamento insieme, che chiuderemo facendo un bel salto nel 1979 con il nostro secondo viaggio indietro nel tempo. Ciao da Fede, buon venerdì, siamo arrivati anche alla fine di questa bella settimana. Un po' di energia, quello che ci vuole, la voce di Dua Lipa.

Le cattive abitudini noi non le prendiamo, anzi manteniamo solo quelle buone, come quelle di chiudere le nostre ore facendo un salto indietro nel tempo, in questo caso dal 79, la voce di Christopher Cross.

0: Ride Like a Wind, Christopher Cross 1979, così si chiude questa seconda ora di grandi successi. Il nostro appuntamento di oggi, non ci sentiremo domenica perché ho un matrimonio, non me ne vogliate, vado a morire di caldo, ma lo faccio molto volentieri naturalmente perché è una cosa stupenda, non vedo l'ora, però non saremo insieme, ci risentiremo però lunedì tra le 12 e le 14 come sempre qui su Radio City, quindi vi lascio con Renzo Lingua e vi auguro un buon weekend, un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi. Il bollettino è drammatico e destinato a salire. Si registrano almeno 235 morti, 4.300 feriti e 50.000 dispersi. Tra i deceduti anche un italo venezuelano. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Medio Oriente e Ucraina. Dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDF SRFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ES raggiungono i 55 gradi. Un'ondata di caldo eccezionale ha preso alla sprovvista anche pronto soccorso. Per la Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza ci sarebbe stato nelle grandi città un incremento degli accessi del 10-15% nei reparti di urgenza. Inizierà contro Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Dardari. Per Cobollic e Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Berrettini e la wildcard Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: In Your Eyes, The Weeknd. Ciao a tutti, venerdì pomeriggio, dai, weekend in arrivo, weekend, ragazzi, roventi anche questo, con, insomma, l'estate si fa sentire. Ciao a tutti, insieme per le prossime ore, questo è il primo disco ed è anche una collaborazione.
1: Ciao, sono Mario, chiamo da Moretti e I Love Radio City, evviva!

In questa versione remix Tempo Impala, Jenny è stata anche nostra novità, una delle canzoni che apre il nostro appuntamento. Dai, subito ricordiamo anche il nostro numero per raggiungerci: 333-4635-873. Ci sono anche i vostri messaggi vocali che piano piano insomma sentiremo nel corso del pomeriggio. Come dicevo, tra pochissimo daremo un'occhiata anche alla situazione del traffico, visto che ci avviciniamo al weekend, tante partenze proprio in questo periodo e noi stiamo monitorando alcuni tratti autostradali. Vi regalo ancora un paio di canzoni, c'è il disco dei Simple Plan.

Estate 2012, Simple Plan insieme a Sean Paul. Ovviamente parliamo di un successo, il titolo appunto Summer Paradise, che abbiamo ritrovato qui su Radio City. Parliamo anche di concerti. Fulminacci è in live anche lui quest'estate. Parliamo del concerto di Bologna, che avrà luogo un po' più avanti. Parliamo del appunto del 2 del prossimo mese, e quindi avremo modo insomma di vederlo, e poi tante altre date che trovate sul sito ufficiale di Fulminacci, ma anche su TicketOne per acquistare i biglietti.

0: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
1: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Le 14:23 in diretta insieme a Renzo Linguassino alle ore 16. Intanto vi regalo la prima novità ed è italiana, c'è il nuovo di Tommaso Paradiso.

Ogni tanto andiamo a ripescare questo successo molto bello dei Maneskin, tornati indietro nel 2022. Allora, ciao anche a Paolo che ci ha raggiunto prima, molti sono anche in auto che sono in partenza, come dicevo prima. Beati voi per le vacanze, insomma, qualcuno le anticipa, qualcuno andrà un po' più avanti, ma ovviamente Radio City vi terrà aggiornati per quanto riguarda la situazione del traffico, ovviamente qua su Radio City. Allora, torniamo in Italia, lo facciamo con il nuovo di Gaia, possiamo già metterlo nella cartella tra i successi dell'estate 2026 con Bossa Nostra.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno. Il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
4: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione, calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortona Color a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Della Casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
9: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
10: Dove si trovano?
9: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
10: Ma non erano al Bennett di Belforte?
9: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
11: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
12: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra.
14: Affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
17: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
16: Davvero comodo!
18: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Pinguini tattici nucleari li abbiamo ritrovati 47 minuti dopo le 2. Intanto un'occhiata alla situazione del traffico su alcuni tratti autostradali. Partiamo dalla A7, la Milano-Genova code causa traffico intenso in prossimità dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A10 la Genova Ventimiglia code a tratti per circa un chilometro causa cantieri, lavori in corso dopo lo svincolo al Benga e poco prima dello svincolo con Andora in direzione Ventimiglia. Sulla A26 la Genova Gravellona-Toce traffico rallentato per traffico intenso tra lo svincolo Vada e lo svincolo con Masone in direzione di Genova Voltri. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.

0: Jackson, l'abbiamo ritrovato dal 1982 in Radio City Story, poi tra meno di un'ora un'altra canzone dal nostro archivio. C'è lo spazio con l'informazione, abbiamo raggiunto proprio in questo momento le 15:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Cronaca in apertura, si è costituito ieri in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che la Cassazione ha reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, 32 morti e un centinaio di feriti. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti a oltre 4.300, 42.000 persone risultano ancora disperse. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Identificati ed avvertiti i clienti interessati. L'ondata di caldo nell'Europa occidentale, con Francia e Spagna in prima linea, ha creato emergenza al pronto soccorso in Italia. L'aumento degli accessi dei pazienti è del più 10-15%, a pesare soprattutto la fragilità. All'ospedale pediatrico di Roma del Bambino Gesù arriva un bimbo su 4 per problemi legati al picco di caldo. Il basket, Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: Safe con buona domenica per aprire l'ultima ora insieme questo venerdì pomeriggio. Ciao ancora agli amici che sono venuti anche oggi qua al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba, un'oasi in mezzo al verde. Ciao ragazzi, buona estate anche a voi.
1: Ciao, siamo Michela
2: e Anna di Acqui Terme.

Beautiful Freaks, allora 13, in questo momento 13 minuti dopo le 15, oltre ai concerti ci sono tanti appuntamenti anche a livello locale, ne parleremo tra pochissimo, meglio ne ricorderemo uno in particolare per questo weekend. Shawn Mendes.

Shawn Mendes l'abbiamo ritrovato dall'estate 2015, allora tra poco invece altra novità in rotazione, ma torniamo alla musica italiana, dai, c'è il disco di J-Ax. Go!

0: Love Radio City. Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
6: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
5: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
7: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.

Sophie the Giants con Right Now. Allora, novità su Radio City, tra pochissimo anche la City Compilation. Torniamo in Italia, lo facciamo con il nuovo di Dito nella Piaga.

Businessman, sentito così il disco di Ditono la Piaga. Ciao anche amici che si ascoltano in digitale, insomma in streaming, ma anche sulla nostra applicazione che si chiama radiocity.it. Compilation 3 successi.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
11: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
17: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
18: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
19: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip.
20: solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
21: Suzuki.
22: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Mahmood, l'abbiamo ritrovato 10 minuti circa alle 4 del pomeriggio. Ricordiamo l'appuntamento per questo fine settimana, sabato e domenica. A Novi Ligure, in frazione Merella, arriva la prima sagra della Croce Rossa di Novi. Dalle ore 19:30 potrete degustare diverse specialità, tra cui gli ottimi gnocchi al pesto, galletto e spiedini. Dalle ore 21, serata danzante, ad esempio sabato con l'orchestra Pessina Sergio, domenica con Mauri e Daniela. Infine ricordiamo che il ricavato servirà per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Novi Ligure. Sabato 27 e quindi domenica 28, sagra della Croce Rossa di Novi, in frazione Merella, presso il circolo AUSP.
1: Salita del volo con destino alla fine.

0: Katrina and the Waves a chiudere il nostro appuntamento. Buon weekend ragazzi, dai, ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 14. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Sono le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.890 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati. Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio di oggi a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Formula 1, di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. È tutto. Al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte! Friggitrici e skincare, che offerte incredibili! Incredibili!
7: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico.
13: Ma è quando la guidi che golf ti stupisce davvero.
11: da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Dai che venerdì 26 di giugno. Ciao, sono le 6:17. Ciao da parte di Paola Zangani, naturalmente. Con voi sino alle 18 nel cuore del nostro pomeriggio di questa estate caldissima. Cominciamo con Giova e Alfa.
1: Ciao, sono Ro da Ronco. I love Radio City.

Si muove, si muove, si muove e buon vento. Ciao a tutti i marinai di terraferma che Città Giova insieme ad Alfa naturalmente in questa bella canzone dell'estate 2026. A proposito di Giova, ne ha fatto un'altra e con Gabri Ponte che sentiremo di sicuro molto presto tra le nostre novità. Questa invece è Alice Merton, No Roots.

Miss Chiran. Weekend alle porte con un po' di cosine da fare, così belle, divertenti, rilassanti in alcuni casi. Ad esempio potete venire qui a trovarci a Castelletto d'Orba in provincia d'Alessandria, al parco acquatico Lavagello, dove ci si diverte, ci si rilassa anche volendo, no? Perché è grande, c'è spazio per tutti, anche per mettersi al fresco, voglio dire, assolutamente. Bene, oltre a questo ci sono appuntamenti di cui voglio parlarvi e uno è per domenica. L'associazione Officina Molarese insieme al comune, l'agriturismo a modo mio e la cantina Tre Castelli vi invitano al secondo raduno di auto storiche e Young Timer. Alle 9 nella sala consiliare comune di Molare ci sarà l'inaugurazione della mostra Bagliori d'estate, pittura e fotografia con gli artisti Gasperini, Luzzani, Odoni e Viotti. Eventi da non perdere, frutto di un'idea nata dal connubio tra storicità ed opere d'arte. Tutto questo a Molare domenica, esattamente la prossima, ovvio, a partire dalle ore 9. E allora questo è già uno degli appuntamenti, ma parleremo di altri. E nel frattempo ascoltiamo una canzone e poi lo spazio dedicato al meteo.

0: Il caldo si fa sentire.
1: Sì.
0: Ascolta Radio City. La musica ti rinfresca.
1: Oh, meno male.
0: Signori e signori, è in onda il mitico Paolo Zangani.
1: Ciao. Ciao Pinuccio, ciao a voi. A proposito di caldo, parliamo di meteo.
2: Infometeo.
3: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest prosegue la forte ondata di caldo con apice previsto nel corso proprio di questo fine settimana. Giornate assolate con qualche temporale sulle Alpi a ciclo diurno, ma caldo intenso, temperature che arriveranno a toccare anche i 40 gradi, afa che si farà sentire particolarmente durante le ore serali e nei grossi centri urbani. Valori inferiori sulla Riviera Ligure, ma sempre con afa intensa. Poi da domenica aumenterà il rischio per qualche temporale in più su rilievi che localmente potrà spingersi verso le pianure. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
5: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
6: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
5: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
7: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%. I want it to be
8: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
8: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
8: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
12: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
13: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
14: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

Che male c'è? Audice, la vita è già complicata, ci volevi solo te. Merck & Cremont con The Colors e Serena Brancale. È già un successo. Disco assolutamente recentissimo, ma che pam, è arrivato dritto dritto in testa alle classifiche di gradimento. Lo vedo lì altissimo anche in questo venerdì 26 di giugno. Disco nuovo, a proposito di canzoni che scalano immediatamente le chart, c'è il nuovo di Angelina Mango con Marco Mengoni.

È un canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme. Devo dire che sono veramente tantissime le collaborazioni anche in questa estate 2026, una cosa che succede spessissimo, ma in estate secondo me anche di più. Notizie di quest'oggi purtroppo non tutte positive, ce n'è una che riguarda Lionel Richie, ad esempio, che è il suo primo concerto, la data inaugurale del tour che lo vedeva, avrebbe dovuto, anzi speriamo che poi arrivi la conferma, vederlo protagonista per almeno una ventina di date, forse 26 se non ricordo male, purtroppo ha avuto un malore, si è fermato e quindi adesso i fan di Lionel Richie sono estremamente preoccupati, sapete, no? Quello di All Night Long e di tantissime altre indimenticabili canzoni. Poi altra notizia riguarda invece Shakira, e per lei il gossip è una costante, non si tratta certamente di una novità, e dopo l'ultima tappa del suo concerto a Dallas, il suo tour mondiale che sta avendo enorme successo, alcuni estratti dell'esibizione hanno generato moltissimi commenti sui social. A catturare l'attenzione in particolar modo è stata la sua, come si chiama? Io non ne so molto di queste cose, cat suite, giusto? Di pizzo trasparente, si chiama così? Davvero, davvero seducente. Devo dire che il nude look ha scatenato le risposte più diverse, ci sono state anche delle frecciatine, ma secondo me Shaki è una gran bella ragazza, nonostante tutto, nonostante che non sia proprio più giovanissima. Mantiene un bel fisico, complimenti a lei, altro che haters, ma che stiamo a dire, ma che state a parlare, ma su. Lei comunque al gossip è abituata, manda frecciatine e ne riceve anche, ma incassa sportivamente, come ha fatto con Piqué, insomma. Don't you worry. Parli della Shaki.

and Girls. Questo è Harry Styles, penultimo singolo di Harry, il nuovo in rotazione, e lo trovate nel nostro consueto appuntamento con le novità. Sono le 16:40, che non te lo fai un gelatino alle 16:40, ma mi pare giusto, no? Soprattutto gli amici che in questo momento si stanno solazzando, per, proprio nel senso vero della parola, che sono lì stesi tranquilli al sole, un bel gelatino. Saluto gli amici che sono qui, tanti come sempre, al parco acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba. Veniteci a trovare, dai, che il weekend è vicino e ormai è veramente questione di poche ore, e naturalmente il gelatino ci sta, e come. Avete dei gusti preferiti? Vi piace un gelato piuttosto che un altro? Io ad esempio ho scoperto solo in tempi recenti quanto amo il mango in estate, bello fresco. Naturalmente non stiamo parlando di gelati confezionati in questo caso, però poi ci sono anche i gelati classici, quelli che ci sono sempre stati: il cucciolone, il ricoperto, il cornetto, la coppa del nonno. C'è ancora, no? La coppa del nonno, io adoro la coppa del nonno, gelato al caffè lo adoro. Va bene, saluto gli amici che possono gustarne uno in questo pomeriggio. Noi invece ci occupiamo della musica che ci rinfresca, almeno per quanto riguarda l'animo. Questo è Coolio.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
4: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 815106. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
11: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
12: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
13: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
15: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
16: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi

0: rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
2: E fino al 30 giugno, sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.

non tengo più dinero. Sì. No, poi uno fa due o tre prenotazioni qua e là, anticipa i soldi per i voli, per gli alberghi. Effettivamente poi si mette lì a fare i conti, ma l'estate è anche questo, no? Pensiamo a divertirci, chi se ne frega, si vive una volta sola. Magari non benissimo, ma si vive una volta sola.

Little Sisters. Là nel bel mezzo della pianura padana c'è Saverio che ci sta ascoltando, dice grandi. Beh, devo dire che il DAB, da quando l'autoradio DAB, scrive Saverio, ho scoperto diverse realtà, compreso la vostra, che ormai seguo praticamente tutti i giorni. Bravo Saverio. Dice, mi spiace solo che il mattino ho poco tempo, però pomeriggio vi sento, poi nel weekend anche il mattino. Bene, grazie. Ciao Saverio. E ciao agli amici del DAB Plus che ci ascoltano in Lombardia, in Piemonte e in Liguria, naturalmente. Cioè, praticamente da Torino a Milano, a Genova, ma anche alla Spezia. Ciao a tutti, anzi, se ci mandate un messaggio, con piacere vi saluto. 333 46 35 873.

Soul, Mr. Bruno Mars sta per conquistare San Siro con due date a luglio, ne abbiamo già parlato tante volte, credevo che fosse già tutto sold out, invece no, qualche biglietto c'è ancora, costano un botto delle cifre da capogiro su al terzo anello, ma costano mamma tanto, vabbè. Bruno Mars, sta per arrivare l'appuntamento con Radio City Story, stiamo per riascoltare una canzone bellissima, la colonna sonora straordinaria di un film che non mi è mai piaciuto, però la colonna sonora invece è strepitosa. Never Ending Story, Limay.

0: Never Ending Story. Questa è la scritta niente meno che il maestro Giorgio Moroder. Straordinaria canzone. Limine per chiudere l'appuntamento. Primo appuntamento, cioè la prima ora più che l'appuntamento con Zanga che tornerà tra poco. Ci sono le news in arrivo, 17:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna GPL morirono 32 persone. Alessandro Chiani, 19enne condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, 22enne, studente della Bocconi, restò invalido a vita e perdonò chi lo pestò e accoltellò, intraprenderà un percorso di giustizia riparativa. Lo propose la vittima e lo ha deciso il GUP. Gli esteri, il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Paura oggi a Pechino, dove un piccolo aereo si è schiantato contro la CITIC Tower, nota anche come China Zun, che con i suoi 109 piani è il grattacielo più alto della capitale cinese, nel quartiere finanziario di Guomao. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali vittime o ferite e le cause dell'incidente restano sconosciute. Il calcio, il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
12: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

another. Ciao to you. Ciao amici. E uno in particolare ci manda il suo messaggio, Maurizio, che dice: ciao Radio City, volevo fare un saluto a tutti gli autisti.

partito che sembrava veramente contro tutto e contro tutti, invece no, è molto tradizionale Achille Lauro. Comuni Immortali, la canzone che ci ha riportato ancora una volta insieme dopo un successo di questi ultimi mesi. Torniamo indietro nel tempo, 2 anni fa, questa ve la ricordate di sicuro perché ci ha fatto ballare e cantare Beyoncé.

0: take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, boots. To the flow now, ooh.
1: Texas Hold'em, Beyoncé. Vi dicevo poco fa, successo di 2 anni fa, che è rimasto per parecchio tempo in rotazione, che oggi abbiamo riascoltato. 17:20, buon venerdì, dai che è venerdì. Mi scrive Giulio, dice: bravo, ricordalo che è venerdì. Ma sì, beh, questo lo facciamo già da stamattina all'alba, praticamente, ricordarlo. Ci sarà una ragione probabilmente dietro alle parole di Giulio, e secondo me c'è un messaggio in codice in questo ricordalo che è venerdì. Dai che è venerdì!

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
3: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
9: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
10: Aspetta, aspetta, i piatti?
11: Finiti.
10: E i bicchieri?
11: Finiti anche quelli.
10: Le posate?
12: Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
13: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
14: Centri odontoiatrici Remotti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
15: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
16: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
17: Eccoci qui, sono le 17:27. Mamma mia, che foto, poi ve ne parlo, ragazzi. Mi hanno dato una foto e mi ha fatto venire un'acquolina. Va bene, nel frattempo ascoltiamo un disco nuovo. C'è Baby K. No.

Zucca Macarena. Dove vai stasera? A casa di Marco. Perché? No, no. Scherzo, naturalmente, Marco, stai tranquillo. No, no, non ti preoccupare. No, però mi ha mandato una foto bellissima, dice, un paio di giorni di pausa, questa sera grigliata di pesce, non vi dico, cioè io mangerei questa grigliata solo con gli occhi, non potendola mangiare diversamente. Ciao Paolo, sempre con la musica di Radio City. Grazie Marco, un saluto lo mando a te e anche a Paola, naturalmente. Buon appetito per questa sera, ma sono sicuro che avranno un sapore incredibile. Pesce grigliato, che roba. Compilation in arrivo, ci sono i Coldplay.

0: Boulevard of Broken Dreams. Boulevard dei sogni infranti. Green Day, gran canzone questa, è veramente storia della musica, anche del rock. 2004, prima Samurai Jay e Coldplay in apertura. Tutto questo durante lo spazio riservato al nostro tristi successo non stop, ovvero sia la City Compilation.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of this.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
8: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
11: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
12: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
11: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
12: Dove si trovano?
11: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
12: Ma non erano al Bennett di Belforte?
11: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
13: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
14: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
17: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
18: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

già questa, proprio per essere precisi precisi. Saluto il mio amico Andrea, che mi fa sempre sorridere. Dice: scrive poco, però ti ascolto sempre con piacere. Grazie, anche per me è un piacere leggerti, caro Andrea, amico di vecchia data, uno di quelli che non vedi mai, ma a cui vuoi bene. Poi non so se succede anche voi, ma ci sono i vecchi amici, quelli a cui tieni, che anche se non vedi per un lungo periodo, è un po' come fossero sempre con te. DNC, Kissing Strangers.

classe, Sienna Spyro, Material Lover. E così siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi, giusto il tempo per ascoltare ancora una canzone, ma un po' di saluti devo farli ancora. Michelino, ciao, lui ci salva sempre la vita con il caffè, è il nostro spacciatore di caffè, hai capito? È che ogni tanto si arma di strategemmi per riuscire a far funzionare le cose, però ci riesce sempre. Bravo, bravo Michele. Ciao, grazie, buona serata, buon venerdì anche a te. Marco, che sta per mettersi a pedalare, cioè lui è un pazzo, c'è cioè una cosa. È una roba, dice sì, adesso che fa fresco mi metto a pedalare. Ora fa fresco, in questo momento, vabbè. Pazienza, ciao, mi raccomando. Altro saluto lo mandiamo alla... aspetta, ah sì, alle atlete del Mamborico, no, perché io sono un po' rinco e secondo me sbaglio i nomi in questi casi, che domenica saranno in Toscana a ballare Judy e Co. Ciao ragazze, divertitevi e soprattutto tornate vincenti.

0: belli, quei venerdì sera in cui a quest'ora iniziamo già a preoccuparci di andare a casa, fare il doccino, mangiare di corsa e poi raggiungere la discoteca. Che bei tempi, ragazzi. Vabbè, ma volendo si può fare anche oggi, vero o no? Ciao a tutti da Zanga, vi auguro buon weekend, rimanete con noi, veniteci anche a trovare durante il weekend qui a Castelletto d'Orba al Parco Acquatico Lavagello. Io vi lascio tra poco con Valeria, prima ci sono le informazioni e poi da domani zona weekend a partire dalle 8 con Paolo Milani. Ciao a tutti, a domani. Io domani no, a lunedì. Ciao, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Dall'Italia l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. A Milano, in zona Corvetto, un uomo che pedalava diretto al lavoro è stato aggredito violentemente da tre ragazzi rapinato della bicicletta. Uno dei tre l'avrebbe anche colpito e ferito con un coccio di bottiglia. I tre sono andati poi a riposare in un parco subito dopo il furto e sono stati arrestati per rapina in concorso. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e a Costa. Quarto Gura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.

0: Le 18 e 8 minuti, buon venerdì a tutti, dai che venerdì inizia il weekend con me Valeria Ferrari fino alle 20, anche Tame Impala e Jenny, questa è Dracula.
1: Ciao, sono Nadia di Molare, I Love Radio City.

Temi Impala con Jenny alle 18:12, Run from the Sun like Dracula. Esatto, è proprio questo il mood di queste giornate, scappare via dal sole un po' come se fossimo Dracula. Tra l'altro sto aneddoto l'avevo già raccontato, ovvero che quando io andavo al mare scendevo in spiaggia al pomeriggio, c'era tutta la mia famiglia che mi chiamava: scendi. Io arrivavo giù che erano tipo già le 4:30, 5 del pomeriggio, perché non ce la facevo proprio con il sole. Comunque, novità, anzi ci sono stati veramente un sacco di meme a questo riguardo, ovvero parliamo di GTA 6, la clamorosa scelta di Rockstar Games. In tanti lo aspettavano, tanti sono lì che non vedono l'ora appunto di giocarlo. Tra l'altro proprio qualche giorno fa è uscito il pre-save, quindi per il 19 di novembre in realtà è la data ufficiale in cui uscirà, ma bisogna preparare i controller al 100%, fate spazio sulla memoria della console, perché tra poco arriverà uno dei videogiochi più attesi di questi ultimi anni, e appunto sono anche i meme ad averlo dimostrato e a dimostrarlo tuttora. Però insomma, l'attesa diciamo che è quasi finita. Infatti sarà un po' il topic di questa nostra prima ora insieme. 333-4635-873, chiedo anche a voi qual è il vostro videogioco preferito, oppure anche qual è il capitolo di GTA che preferite di più. Io onestamente San Andreas. C'è Marra con Elisa, Neon.

2020 era Neon, le ali alle 18 e 17 minuti. Stiamo parlando di videogiochi nostri preferiti al 333-4635-873. Mi piace il fatto che siamo comunque sull'old school. Cioè, ad esempio, Ratchet & Clank, Spyro, Final Fantasy, insomma, The Sims, che vabbè, ovviamente non passa mai di moda. Lo chiedo anche a voi: qual è il vostro videogioco preferito? Allora, stiamo parlando di GTA 6, che dopo miliardi di meme si ha la data ufficiale, che sarà il 19 di novembre, però i preordini sono, in realtà li hanno aperti già ieri. C'è un po' un vantaggio, no, per chi si muove in anticipo, perché si possono scaricare i dati di gioco già dal 12 di novembre, vabbè, rispetto poi al day one, che, come abbiamo detto, sarà il 19. Ma ci sono delle novità. Allora, si elimina completamente il disco, quindi la Rockstar Games non ha dato proprio delle spiegazioni ufficiali, però ci sono appunto dei motivi che sembrano abbastanza chiari. Ad esempio, le dimensioni del gioco sarebbero assolutamente gigantesche, veramente giga, e quindi c'è uno spazio che non può essere compatibile con un disco fisico, anche se in realtà ultimamente, anzi già da anni, li hanno tolti praticamente tutti. Poi invece costi di produzione, chiaramente, o anche il fatto che, se si vuole un po' evitare, no, che le copie vengano vendute oppure diffuse prima del tempo, piratate, insomma, queste spiegazioni qua. Poi c'è un'altra novità, ovvero ci sarà un codice strettamente associato all'account di chi lo scarico, quindi il gioco non si potrà più rivendere, cioè lo finite, anche se da finire penso che sia abbastanza lungo. Poi è uno di quei giochi GTA che, insomma, ci giochi e basta, a volte anche senza fare le missioni, no? Ok, ci siamo capiti. Però significa anche un po' a dire addio al mercato dell'usato, quindi niente scambiarlo in negozio, niente darlo agli amici. È un po' il futuro anche del gaming, no? Da questo punto di vista. Nel frattempo anche la voce di Somber con la sua Potential qui su Radio City, ma io comunque vi chiedo sempre al 333-4635-873 quali sono i videogiochi che preferite, che siano più old school oppure anche di ultima generazione.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, veicolo fermo in avaria tra svincolo Dalmine e svincolo Capriate in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, entrata chiusa a causa lavori a svincolo Marene interconnessione A33. Sulla 12 Genova-Rosignano, veicolo in avaria a svincolo Carrodano in direzione Genova. Sulla 21 Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Alessandria Ovest in direzione Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, code causa incidente tra svincolo Ovada e svincolo Masone in direzione Genova-Voltri. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
9: Vuoi raddrizzare la tua dentatura? Il tuo sorriso non ti piace più?
10: Presso i centri odontoiatrici remoti, grazie all'impronta digitale e ad Invisalign, possiamo trattare pazienti di qualsiasi età e risolvere problemi di estetica e funzione attraverso mascherine invisibili.
9: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
10: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04 fabrizioremotti.eu.
1: 18:31 minuti, è proprio Anna che l'11 di luglio, anzi il 10, uscirà con il nuovo album che è Million Dollar Babe. Questo è il primo singolo in estratto in uscita, White Girl Wasted.

I 21 Pilots con Stressed Out, dal 2016 una delle loro hit più amate nel mondo. Tra l'altro, tra pochissimo, tra due giorni partirà il loro tour, non soltanto europeo, anzi mondiale, proprio per quanto riguarda come primissima data al festival La Prima Estate al Lido di Camaiore il 28 di giugno, e poi si andrà avanti con altre 20-25 date per terminare invece a novembre in Messico, a Corona Capital 2026, un altro festival. Nel frattempo noi ritorniamo in Italia, ma anche un po' in Brasile, con Gaia, Bossa Nostra.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
5: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortona Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali, stampate su misura del tuo muro con disegni unici, si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortona Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Alex Warren con Fever Dream. 18:57 minuti qui su Radio City. Ritorniamo nel 1985, gli A-ha con Take On Me per il nostro City Story.

0: Yaha con Take On Me, che vanno a chiudere questa nostra prima ora insieme. Comincia l'aria condizionata, sparandola a palla giustamente, ad avere la golettina un po' così. Direttore, sono le 19 un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Perché è importante che una notizia che è tutto sommato minore come il calciomercato, che Nico Paz resta al Como. Nico Paz è giovane che va al Real Madrid, secondo molti, secondo quello che avevano detto in tanti. Invece il Real Madrid, che è diventata di nuovo la squadra di José Mourinho, restituisce in qualche modo Nico Paz al Como. E che cosa fa? Dice lanciatelo voi in Champions, perché il Como giocherà la Champions League, non dimentichiamolo. Poi semmai entro un anno, se diventa il campione che tutti profetizzano possa essere, ce lo ricompriamo per 80 milioni. Un affarone per tutti. Beh, intanto un affarone per il Real Madrid, che ha fatto crescere un giovane di origine argentina e adesso incassa 60 milioni. Poi un affarone per il Como, che ha saputo valorizzarlo con quel grande allenatore che ha, Cesc Fabregas, e che adesso lo lancerà nell'Olimpo della Champions League. È un affarone per il calcio italiano, perché c'è un campione in più e non era detto che restasse. L'unico che, come si sa, resta in qualche modo a mani vuote è lo squadrone che voleva avere Nico Paz, cioè l'Inter. I campioni d'Italia avevano puntato il giocatore del Como dopo aver perso un altro campioncino, Palestra, che sembrava già quasi vestito in nerazzurro e che invece va a giocare in Inghilterra al Chelsea. Perché vi parlo di tutto questo? Perché in realtà, come già in un pochino adombravo stamattina, del calcio del mondiale invece è difficile parlare, perché è inafferrabile finché continua questa interminabile serie di partite che servono per decretare chi è che va ai sedicesimi di finale. E allora c'è il mercato, come sempre. E il mercato oggi ci regala questa storia che è internazionale e che ci restituisce qualcosa a cui non siamo ancora abituati, che c'è una squadra di una piccola realtà territorialmente parlando, anche se famosissima, Como, che si affaccia al proscenio internazionale e vuol fare la protagonista, pensate, perfino in Champions League.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Lilywood and the Prick con Prayer in C dal 2014 aprono la nostra seconda ora insieme con me, Valeria Ferrari, anche Saif, e buona domenica. Calmati, calmati, che è appena iniziato il weekend. Grazie.
1: Ciao, sono Eli di Arquata and I love Radio City.

Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, il programma che c'era la domenica mattina, che appunto era Buona Domenica Papà. Non so, così mi è venuto in mente ascoltando la canzone di Saif, Buona Domenica. Come ho già detto, calmiamoci perché è appena iniziato il weekend, poi sappiamo che la domenica arriva quell'ansiella prelunedì. Ma no, no, no, noi godiamoci il weekend appena iniziato, intanto buon fine settimana, anzi buon inizio fine settimana a tutti, con Saif che tra l'altro è già partito con il suo santissimo tour per quanto riguarda l'estate 2026 da Bologna. Il 20 di giugno invece, il 16 sarà l'Assisi Summer Festival, per poi continuare invece il appunto il tour fino al 5 di settembre al Trento Live Fest, ovviamente a Trento. Nel frattempo 2014 c'è lei, Taylor Swift con Blank Space.

0: Swift con Blank Space qui su Radio City. Subito invece una delle canzoni, cosa ci può essere di più estivo tra Karol G e Manu Chao? Per chi sta facendo aperitivo o chi sta già preparando da cena, ecco, è il momento di muoversi un pochino con Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest prosegue la forte ondata di caldo con apice previsto nel corso proprio di questo fine settimana. Giornate assolate con qualche temporale sulle Alpi a ciclo diurno, ma caldo intenso, temperature che arriveranno a toccare anche i 40 gradi, afa che si farà sentire particolarmente durante le ore serali e nei grossi centri urbani. Valori inferiori sulla Riviera Ligure, ma sempre con afa intensa. Poi da domenica aumenterà il rischio per qualche temporale in più su rilievi che localmente potrà spingersi verso le pianure. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
4: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
5: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
6: Presso i centri odontoiatrici remoti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
5: E grazie alla tecnologia di esecuzione virtuale, possiamo dirvi subito quale trattamento di implantologia è realizzabile e fornirvi un preventivo senza sorprese.
6: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. fabrizioremotti.eu.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: 19 e 29 minuti qui su Radio City. Novità è quella di Madame con Mama non Mama.

La nuova Di Madame fuori dall'album, nuovo Disincanto, è Mama non Mama. Non so se qualcuno di voi l'ha mai fatto, sicuramente il giochino con la margheritina a togliere i petali. Nel frattempo, subito dopo la novità, una compilation, tre successi non stop a Ed Sheeran.

0: Hit con For the First Time dal 2010 chiudono questa nostra compilation. Anche Ciran in apertura era Bad Habits, subito dopo Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
7: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
6: Dove si trovano?
7: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
6: Ma non erano al Bennett di Belforte?
7: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
8: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
9: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, una delle canzoni dell'estate, e proprio a proposito parliamo di eventi. Sabato 27 e domenica 28 giugno a Novi Ligure, in frazione Merella, arriva la prima sagra della Croce Rossa di Novi. Dalle ore 19.30 potrete degustare diverse specialità, tra cui gnocchi al pesto, galletto e spiedini. Dalle ore 21 invece serata danzante. Sabato con l'orchestra Pessina Sergio, domenica con Mauri e Daniela. Il ricavato servirà per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Novi Ligure. Quindi sabato 27, domenica 28, sagra della Croce Rossa di Novi in frazione Merella presso il circolo WISP. Let me tell you.

0: Gli Eurythmics con Sweet Dreams qui su Radio City vanno a chiudere queste nostre due ore insieme. Io vi auguro un buon weekend, domani mattina continuerà con Paola dalle 8 sino alle 12 e poi domenica invece con Fede dalle 9. Buon weekend e nel frattempo sono le 20 e un minuto, tra pochissimo l'informazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. A poco più di 24 ore dai terremoti di 7.2 e 7.5 in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di circa 50.000 persone. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi. Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata in Francia. Il piccolino è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo e non ce l'ha fatta. Vai a domiciliare col braccialetto Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Imprezzabile, caduto a Milano dalla moto mentre lo inseguiva. Il 26enne era stato arrestato per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. In cella con la schiena dritta, l'ex amministratore delegato di Ferrovia dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009, quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Il calcio, i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto ed Iran. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
11: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: I piatti?
4: Finiti.
3: E i bicchieri?
4: Finiti anche quelli.
3: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
8: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
7: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
9: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skin care! Che offerte incredibili! Incredibili!
10: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Un tesoro ritrovato. San Francesco. La storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
9: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
8: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
7: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

Lo sciavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

sfogherò bare. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse